bella, giovane, sportiva, informata. Questa è Radio RTZ, la radio.

0: Yes, of course.
1: We do? Mm-hmm. Okay, okay. Yes. All right.
0: You're welcome.
2: Accendi i tuoi ricordi. Ascolta Radio Ritornata, la mitica radio degli anni Ottanta. Ora è ritornata. Buon ascolto. Buon ascolto.
3: Ooh, yeah.
4: One, two, three, four.

anche noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

Per un'estate entusiasmante, sintonizzati anche tu sulle frequenze di Radio RTZ. Più musica in FM.

0: Quando hai detto per la prima volta «Mamma, noi eravamo lì». Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

0: God Radio. Good music. Classic country.
1: Quando l'estate è una vera estate, Radio RTZ. Una

Nel secondo giorno di questa settimana apriamo una puntata di Almanacca con un'affermazione indiscutibile. Bentrovati in antenna da Marjorie Maranca, siamo tutti pronti a prendere il numeretto. Wesley D'Amico sostiene che chiunque sia determinato quando non c'è internet invia un segnale di fumo. Il concetto è davvero molto chiaro. Con System Go, ogni maniera è valida e noi con WhatsApp possiamo davvero fare tanto. Ecco il numero 393-9678-691. Comunicateci che volete dei vantaggi sul risparmio di tutti i giorni e vi accontenteremo. Cercateci su Facebook, siamo in Gold Quality Link. Certe volte basta un click.

tra i fan dei mici anche Ernest Hemingway, che ha sentenziato che un felino ha assoluta onestà emotiva. Gli esseri umani, per una ragione o per un'altra, possono nascondere i loro sentimenti, ma un gatto no. Vi aspetto qui domani alla stessa ora e mi raccomando, su Facebook page se te va Wildlife non deve mancare il vostro like. Chi se miau da Simona Mattiali.

0: Ariete, periodo di benessere e serenità. Toro, è finalmente arrivato il periodo della svolta. Gemelli, maggiore ottimismo. Cancro, periodo molto interessante. Leone, inizierà un grande recupero. Vergine, potrebbe iniziare un nuovo amore. Bilancia, continuano ad esserci poche garanzie di successo. Scorpione, periodo intenso. Sagittario, paura di alcuni cambiamenti. Capricorno, molta determinazione. Acquario, evitate le complicazioni. Pesci, buona stabilità a livello sentimentale. Giro di boa per Almanacca di oggi. Ecco il secondo ascolto del disco H di questa settimana.
1: Ciao a tutti, sono Strano. Eccomi anche oggi qui su Almanacca. Mi raccomando, fatemi sapere se vi piace il mio brano. Vi ricordo il titolo: Un sogno bellissimo. Dimmi.

0: Qualcuno forse avrà già sentita a noi una frase per accompagnare una tazzina di Parabens di questa puntata, l'ha inviata Simone. Bere caffè impedisce di dormire, per contro il dormire impedisce di bere il caffè. Concetto davvero fan, fissato da Philip Jenks. Beh, non restate immobili e chiedete qui in radio maggiori info per entrare attivamente nell'ingranaggio di Alto Caffè.
1: Il piacere di sfogliare sia Moda Magazine per accarezzare il fascino indiscutibile di certe riviste, sapersi muovere di mouse per andare a caccia di leggende del tempo presente su siamoda.ml. Nel corso degli anni ho imparato che ciò che è importante in un vestito è la donna che lo indossa. Una fotografia autentica questa di Yves Saint Laurent. Interpretiamola con questi suoni.
2: Ai, meu coração, meu coração. Você sabe que desse jeito eu não

La donna si innamora della mente dell'uomo e poi scopre che c'è di meno. L'amore è la storia di due incomprensioni. Almanacca è invece la parentesi rosa pronta ad aprirsi anche domani per condividere un momento della giornata. Ancora una selezione scelta da noi, quelle di 7va.fm, e prima, come sempre, un bacio da Marjorie Maranca. Economia e reincarnazione, dalle riflessioni di Mafalda. Non mi è chiaro se in questa vita sto pagando i debiti di quella precedente o sto versando una

Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate. Ah, dimenticavo, per veri rock and rolla.

Sono Riccardo Pellegrini per ricordarvi l'appuntamento con la musica indipendente. Tutti i giorni 20 minuti di novità discografiche, interviste, approfondimenti, 20 minuti targati Ora Musica.

0: Sono le 9.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 Va to 5.
2: La raccomandazione è quella di non far tardi per l'appuntamento con la RAM 7 Va to 5, anche se è una raccomandazione, come spesso diciamo, piuttosto inutile, perché sappiamo benissimo che siete qui sulla vostra antenna preferita continuativamente. E sicuramente non è che arrivate per l'appuntamento che abbiamo comunque fissato proprio a quest'ora, appuntamento quotidiano su oltre 80 emittenti radio con la redazione di 7va.fm, che insomma ha scelto le alte radio hanno scelto noi, insomma fidanzamento in piena regola che va avanti a rose e fiori, no? Perché qualcuno dice l'amore non è bello se non è litigarello, però insomma se addirittura si va di comune accordo da anni vuol dire che un motivo c'è, ed è senz'altro l'amore per la buona musica. Sapete che in redazione siamo molto attenti e consideriamo ammiraglia la trasmissione di RAM 7 Va to 5, non a torto, perché quando c'è qualche raccolta datata dell'anno in corso, in questo caso 2026, siamo attentissimi, anche se magari le raccolte proprio per definizione hanno delle tracce che non sono freschissime. In questo caso arriva e va puntualmente sotto laser una traccia che è davvero il caso di dire non ha bisogno di presentazioni, e mi darete senz'altro ragione, perché è venuto fuori Alicon Days. Chi lo firma? Che traccia stiamo per ascoltare? La riconoscerete subito. E sicuramente non

firmato Rodney Crowell, abbiamo ascoltato Are You Wanna Buzz, zona 21, new entry di 7 giorni fa, già un più 3 sul ruolino di marcia. In avanzamento di un livello, si porta dalla 19 alla 18.

Di una volta il pezzo leggendario, classico della canzone italiana, rivisto in chiave moderna, in maniera frizzante e saltellante, tutta la creatività di Andrea Spuntarelli, che è un mago anche con i pennelli, tanto per andare a far rima con il suo cognome, in salita di un livello. Attenzione però, perché il disco turbo della settimana, con addirittura un più 7 sul ruolino di marcia, è di Sally Baby Modella Italia, eccolo qua in posizione 15 della 22, dove

0: pezzo che ha fatto davvero tanto discutere, continua a far parlare di sé. Mi riferisco a I miei sguardi, se non l'avete ancora fatto prestate molta attenzione al testo, arriva Eric M.
1: Perché

adesso, ma attenzione, arrangiamenti sopraffini, qualità vocali davvero di primo ordine, tutta quanta la confezione davvero incantevole. Il resto parliamo di un professionista che è spesso al di là dello

0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Ucraina, dai volenterosi salto di qualità nell'aiuto a Kiev, l'Italia manderà solo generatori. Iran scatta il piano USA di super sanzioni per mettere in crisi Teheran. Amatrice ieri le commemorazioni per i 10 anni dal terremoto. Si acceleri sulla ricostruzione, il monito di Mattarella. La prima Serie A si chiude con i successi di Roma e Lazio contro la Fiorentina, tripletta giallorossa di uno scatenato Malen. A Bologna decide Frattesi.
0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. In studio Daniela Ubaldi, in redazione Lorenzo Villanetti e Nicola Compagnone, per lo sport Maurizio Pizzoferrato. Per l'Ucraina confermiamo la linea degli aiuti umanitari. Manderemo generatori in vista dell'inverno, la Premier Meloni in videoconferenza e una nota di Palazzo Chigi definiscono l'intervento dell'Italia al summit dei volenterosi che ieri, nella giornata di festa per i 35 anni dell'uscita dell'Ucraina dall'Unione Sovietica, ha ribadito il suo sostegno bellico a Kiev. Nuovi fondi anche dall'Unione Europea. Facciamo il punto nel servizio.
2: L'Ucraina desidera fortemente la pace, ma non si arrenderà. Zelensky parla alla nazione in festa per i 35 anni di indipendenza dall'Unione Sovietica, in una giornata segnata da altri successi. Il via libera della Commissione Europea su un nuovo finanziamento per un totale di 6,1 miliardi a poche ore dal vertice dei cosiddetti volenterosi, che confermano il sostegno a Kiev, mentre arriva l'autorizzazione del premier britannico Burnham alla sua prima visita in Ucraina alla costruzione degli Storm Shadow, i missili a lungo raggio da impiegare contro la Russia. Infine, l'annuncio del presidente francese Macron di esercitazioni su vasta scala condotte proprio dalla coalizione nei mesi di ottobre e novembre. Il gruppo, che vede anche Italia e Germania, è compatto anche sulla necessità di rafforzare le sanzioni contro Mosca. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
1: Ancora ore durissime per la guerra sul campo. La Russia ha colpito nella notte simultaneamente 4 città, Kiev, Kharkiv, Zaporizhia e Dnipro. Kiev ha risposto attaccando la regione russa di Krasnodar, dove avrebbe colpito un'altra raffineria. Contro l'Iran, gli Stati Uniti fanno scattare il loro D-Day economico. Il segretario al tesoro Bessent annuncia una raffica di sanzioni contro la Repubblica Islamica per isolare economicamente il paese. Cuore dell'offensiva saranno però soprattutto le sanzioni contro i paesi che commerciano con l'Iran. Trump sta contattando i leader mondiali che dovranno scegliere tra Stati Uniti e Iran, ha detto Bessent. Tra i settori che saranno interessati dalle sanzioni secondarie, asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Quanto alla Cina, tra i principali partner dell'Iran, nessuno è al di sopra delle nostre sanzioni, ha detto il D-Day economico, una missione di sconfitta, la replica di Teheran. Ieri ad Amatrice le celebrazioni per il 10° anniversario del sisma che ha colpito il centro Italia con un bilancio drammatico: 299 morti, 365 feriti, più di 40.000 sfollati e diversi paesi completamente distrutti. Al centro delle riflessioni di ieri i ritardi sulla ricostruzione. Si ripristini la normalità nel più breve tempo possibile. Il monito di Mattarella. Di ritardi insopportabili ha parlato nella sua omelia anche il cardinale Zuppi, presente Meloni, che ha incontrato i rappresentanti cittadini e familiari delle vittime, rivendicando un deciso cambio di passo e promettendo il massimo impegno del governo. Migranti, sanzionata con 45 giorni di fermo e una multa da 7.500 euro la Sea-Watch 5, nave battente bandiera tedesca. Il provvedimento, ha spiegato il ministro dell'interno Piantedosi, riguarda il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla legge. Faremo ricorso, annuncia Giorgia Linardi, portavoce di Sea-Watch Italia.
3: Faremo ricorso contro questo provvedimento e in diverse occasioni i tribunali hanno sospeso i provvedimenti di fermo perché hanno riconosciuto che non vi era, insomma, la base giuridica per giustificare il fermo. Perché? Perché di fatto la nostra azione si rifà al diritto internazionale, che si colloca sopra le leggi domestiche quando queste appunto vanno contro norme di gerarchia di rango superiore, come appunto il diritto internazionale e l'obbligo di soccorrere chiunque si trovi in pericolo in mare.
1: Roma e Lazio sugli scudi nel lunedì che ha chiuso la prima giornata di Serie A. All'Olimpico i giallorossi affondano la Fiorentina trascinati da Malen, tripletta e Dybala. La Lazio risorge a Bologna grazie a Davide Frattesi. Il servizio.
4: Celebrano la capitale i titoli di coda della prima giornata di Serie A, un lunedì che ha visto la Roma di un euforico Giampiero Gasperini travolgere la Fiorentina nell'Olimpico vestito a festa. 4-0 lo score finale a favore dei giallorossi, con tripletta di uno scatenato Malen, imbeccato dalle giocate deliziose di Paolo Dybala in piena forma fisica, del subentrato Pisilli l'ultimo sigillo. Buona la prova del giovane Rodrigo Mora, neoacquisto. non pervenuta la Fiorentina di Fabio Grosso, che utilizza Ken al centro delle voci di mercato solo nel finale. A Bologna risorge la Lazio di Gattuso dopo la clamorosa eliminazione in Coppa Italia da parte del Mantova. Il gol vincente al 14° del secondo tempo di Davide Frattesi, entrato 5 minuti prima. L'ex interista chiude alla sua maniera un bel fraseggio con Dià, che si inventa l'assist di tacco. Frattesi determinante poi nel finale nel salvare un gol sulla linea. Bologna anche sfortunato, che ha pagato la grande serata del portiere della Lazio Mandash. Ed ora Gattuso avrà l'attaccante che cercava. Dal Sassuolo arriva Andrea Pinamonti. Per Giornale Radio, Maurizio Pizzoferrato.
1: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

Passaggio perturbato sull'Italia, ma le piogge non ci saranno per tutti. In mattinata ci attendono piogge e rovesci su quasi tutto il nord, in Toscana e isolatamente sul settore marchigiano, tempo invece in prevalenza sereno al sud. Nel pomeriggio l'instabilità si sposterà su Triveneto, Toscana e Lazio, cedendo il passo ad ampie schiarite sulle altre regioni. Clima ancora molto caldo al sud, decisamente più temperato al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Sono le 10. Così è cosa, radio show,
1: sempre qui con te. Così è cosa, radio show con Teo e Stella vi ha raggiunto anche questa settimana.
2: Non possiamo mancare,
1: no,
2: non possiamo
1: assolutamente
2: mancare.
1: Assolutamente, noi dobbiamo esserci perché completiamo tutta la vostra settimana.
2: Abbiamo varcato la soglia di metà mese, ci stiamo buttando verso la seconda metà di giugno e anche oggi staremo insieme per la nostra bella oretta. Vi portiamo a fare un giro in una tendenza tutta italiana che sta spopolando, è diventata viralissima.
1: Esatto, okay. È vero, è vero.
2: Allora lanciamo la sigla. Sigla, Stella.
1: Sigla!

0: Signore e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà!
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà.
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi.
0: E rieccoci con voi, siete con Così e Cosà Radio Show. Stella e Teo vi porteranno nella nuova puntata, nella nuova tendenza di questa, di questo periodo.
1: Sì, perché sì, tutta italiana.
0: Tutta italiana, tra l'altro, no, sì.
1: Non vogliamo svelarvi subito di cosa si tratta, però possiamo dire che noi potevamo essere, siamo famosi nel mondo per la cucina. Per la bella vita, insomma, no?
0: E per le cagate.
1: E per le cagate, esatto. E giusto appunto, questa nuova tendenza che sta spopolando nel mondo è proprio una cagata, possiamo dirlo?
0: Sì, è vero. Che poi, tra l'altro, non c'è niente di nuovo, ma fra pochissimo ve lo
1: sveliamo. Ci entriamo bene in questo discorso. A questo punto di puntata, la prima canzone è sempre quella un po' più danzereccia, Calvin Harris, Jetsy Satisfied.

0: Così cos'ha Radio Show, e qui con Stella e Teo c'è una nuova tendenza.
1: Sì, esatto.
0: Che, di cui vi parlavamo prima e che esatto. Adesso vi svegliamo.
1: Vogliamo, cos'è. Possiamo dirlo, possiamo
0: sì,
1: dirlo.
0: Sì, possiamo dirlo.
1: Si tratta dell'Italian cervello marcio.
0: Allora, detta così.
1: Tradotto
0: detta così va bene, ma magari non si capisce. È Italian brain rot.
1: Eccolo okay. qua. Che i ragazzi...
0: Cosa sono gli Italian brain rot?
1: I ragazzi all'ascolto avranno già capito di cosa stiamo parlando. Quelli sì? un po' più attempati come noi, magari no, ma ci siamo qua noi che vogliamo spiegarvelo. Cosa sono, Stella? Sono dei meme.
0: Piccoli video di meme, ecco. Creati ovviamente dall'intelligenza artificiale, dove vengono dati dei nomi pseudo italiani.
1: Sì.
0: E che fanno cose particolari, quindi sono oggetti
1: o personaggi totalmente surreali.
0: Esatto, totalmente surreali, che prendono vita tramite i video fatti da intelligenza artificiale.
1: Ad esempio, vi faccio qualche esempio per farvi entrare un attimo in questa situazione del brain rot. Ad esempio, l'immagine, una delle più comuni, è di uno squalo che passeggia sulla riva della spiaggia con delle Nike ai piedi, ad esempio. Oppure c'è una giraffa che ha il corpo di anguria, la testa da astronauta e delle scarpe da arrampicata.
0: Io ieri ho visto una banana che ballava latinoamericano.
1: Esattamente, anche quello. Oppure abbiamo, ad esempio, un castoro vestito da gangster, con gli occhiali da sole, il cappello e il completo gessato. Oppure abbiamo, anche in questo caso, abbiamo un pesce rosso con la testa da gatto, è un gatto,
0: sì, esatto.
1: E il corpo da pesce rosso.
0: È il pesce rosso gatto.
1: Ecco, questo è la nuova tendenza tutta italiana che sta spopolando nel mondo, che prende però giusto appunto il nome di Italian Brain Rot.
0: Esatto, ma soprattutto, come tutte le cose che vengono fatte in questo periodo storico, poi diventano dei brand
1: virali, soprattutto.
0: Ovviamente virali, e si crea un sacco di merchandising.
1: Ecco.
0: Per esempio, su questa linea ci sono in vendita carte.
1: Sì.
0: Ci sono in vendita i piccoli pupazzetti,
1: ecco.
0: Ma diventano virali perché i ragazzini ne vanno matti, fanno
1: certo.
0: L'album, creano la carta, e la carta praticamente viene utilizzata come collezione.
1: Però, cioè, ragazzi,
0: erano come le figurine dei tempi nostri.
1: Esatto,
0: dai,
1: esatto.
0: Cioè, si collezionano,
1: non so
0: figurine.
1: Se vi ricordate, ad esempio, gli Sgorbions, i famosi,
0: esatto,
1: Sgorbions.
0: Infatti, a me hanno ricordato quelle cose, robe lì.
1: Quelle cose lì.
0: Gli Sgorbions, che erano comunque, ovviamente, non erano belli come questi. Questi sono in 3D, si muovono, fanno tutto. Però, i nostri erano semplici. Ma torniamo fra pochissimo.

0: Così è cos'ha, Radio Show, ben ritrovati ai microfoni, ci siamo io, il mio medesimo Teo, la nostra fantastica Stella, e stavamo parlando di questa tendenza tutta italiana che è quella dell'Italian Brain Rot, di questi meme surrealissimi che mischiano personaggi, animali, insomma,
1: sì, esatto, oggetti.
0: In situazioni, cioè, surreali, come dicevo prima, c'è lo squalo che cammina con le Nike ai piedi,
1: il bidone della pattumiera parlante.
0: Esatto, il bidone della pattumiera parlante. L'anatraplano, che è un aeroplano che ha la testa di anatra e la coda di anatra e le ali sono di un aeroplano, cioè di un aereo, e stanno diventando viralissimi. Stella ha detto che effettivamente è nata poi tutto un filone di merchandising.
1: Sì,
0: io
1: è
0: non
1: vero.
0: Pensavo.
1: Ma tra l'altro è un po', secondo me hanno un po' sostituito in questo periodo le famosissime carte Pokémon.
0: Ecco, è
1: perché?
0: Vero.
1: Perché anche con i Brain Rot, come si usava con i Pokémon, si comprano le carte e si è creato un piccolo circolino in rete,
0: sì,
1: dove le carte dedicate hanno sotto le indicazioni dei punteggi di,
0: sì,
1: difesa,
0: forza,
1: attacco, dei superpoteri. Quindi tu in realtà puoi utilizzarle fra di loro giocando come giocavi con i Pokémon, quindi attacco 200, io ne ho 150, vinci tu, capito?
0: Però effettivamente, come dicevamo prima, allora diciamo che quello che diventa virale al giorno d'oggi non è, difficilmente è figlio di una creazione ex novo, ma sono tutte cose che abbiamo già in qualche modo visto, no? Tipo questi, come abbiamo detto prima, ricordano un po' le figurine anni 80
1: degli Scorpions,
0: sì. E insomma, probabilmente non è che siamo, cioè non è proprio una roba,
1: no, perché è un po' come quando nella musica si riprendono,
0: sì,
1: le canzoni
0: degli
1: anni 40, 50, 60 e si rifanno oppure si riutilizzano per fare dance oppure cose di questo genere.
0: Però ovviamente
1: difficilmente si riesce a inventare qualcosa di nuovo in questo periodo
0: già,
1: che non è già stato inventato.
0: È vero. Però effettivamente siamo nel mondo dei social, della connettività, e quindi diventano molto molto più diffuse, virali, rispetto alle figurine degli Scorpions, che ad esempio nel mio paese c'aveva un'edicola su tre.
1: Bravo, infatti quello volevo dirti, che si trovavano solo in edicola, questi si trovano ovunque, nei supermercati, si trovano proprio ovunque.
0: Facciamo un esperimento però.
1: Vai.
0: Allora ragazzi, ci dovete dire a diretta@cosiecosa.com di inventate, attenzione, un brain rot e dategli un nome. Ci ritroviamo qua tra poco, sempre live, Così e Cos'ha, Radio Show.

0: Così cos'ha Radio Show, e stavamo parlando fino a pochissimo tempo fa dei brain rot, che sono appunto questi personaggi che sono a metà
1: totalmente immaginari,
0: a metà tra cose naturali e oggetti dell'uso comune, e che se volete potete scriverci a diretta @cosiecosa.com per farci sapere se riuscite a inventare un braindrot e tal.

0: ragazzi, Tiger Man, l'uomo tigre, la cover rock di questa fantastica sigla del cartone animato dei Cavalieri del Re. E volevo dire una cosa, come dicevamo prima, che nulla probabilmente viene creato, ma tutto si cambia. Anche noi negli anni Ottanta avevamo il nostro brain rot, l'uomo tigre a voler vedere, era un brain rot. Allora, vi abbiamo chiesto, e intanto ci state scrivendo, se voi siete così intelligenti, diciamo così, e fantasiosi da inventare un brain rot e dargli un nome, e qualche bella risposta è già arrivata alla nostra mail diretta @cosiecosa.com. Ad esempio, il primo, Davide scrive: Spaghetto Raptor, un dinosauro che urla mamma mia mentre lancia fusilli incandescenti dal Colosseo. Mi piace, bellissimo.
1: Che fantasia, Davide. Luca invece dice: Mozzarellone ecco. Supremo. Una mozzarella gigante con occhiali da sole che parla solo in motivazionali da palestra.
0: Posso aprire e chiudere una parentesi? Esiste un brain rot famosissimo che è diventato anche una religione, che è il grande spaghetto vomitante.
1: È vero.
0: Ok, che è il personaggio, il dio della religione pastafariana. Quindi
1: dobbiamo dirlo, se ci guardiamo in giro
0: siamo pieni di brain rot.
1: Okay. Allora, Sara dice il trallallero bombardino, cioè un pinguino elegantissimo che vola sopra Rimini sparando aperitivi.
0: Avevo capito, stavo leggendo sparando qualcos'altro, invece no, sparando aperitivi. Oh, siete veramente, non pensavo che aveste tutti una fantasia così fervida. Espressini croccantini, due tazzine innamorate che litigano perché una vuole il deca. Devo dire che siamo bravissimi noi italiani, no, questo... a sparare le strozzate, siamo bravissimi.
1: No, ma questo
0: Federico. Il Gorgonzilla.
1: Un mostro blu che distrugge città lasciando odore di formaggio.
0: Oh,
1: ovunque.
0: Il Gorgonzilla.
1: Oddio. Il cappuccino crocodilo 2.0, che è il cugino influencer del meme originale, fa vlog motivazionali su TikTok.
0: Ah, questo, no, questo qui, questo. Sara. Lasagnator X, un robot alimentato a besciamella che combatte il crimine nei supermercati.
1: Questa c'è la mia madre, eh? Lasagnator X.
0: Sì. Sì.
1: Anzi, no, mia madre, nonna chetamina.
0: Oh.
1: Una nonna.
0: AI
1: che cucina carbonara mentre fa techno hard.
0: Oh, ragazzi, siete veramente i numeri uno. Continuate a scriverci, che magari dopo ne leggiamo qualcun altro. Adesso arrivano i The Colors con Rolling Stone.

0: La vita l'è bella, con Deo e Stella. Cos'è cos'ha? Radio Show.
1: Ah, così è cos'ha Radio Show, c'è La vita l'è bella. E vi presentiamo la persona che ci farà morire, sganasciare dalla risata, che è Calabrugovic.
2: Esatto.
1: E ovviamente è tutto in tema estate per la partenza per nuovi viaggi.
2: Vai, vai, regia.
3: Siamo andati anche a vedere un mega concerto di un gruppo heavy metal, un gruppo rock calabrese, però si chiamavano i Black Sausizza. I Black Sausizza, un gruppo heavy metal calabrese che ha fatto un'unica data in tutta Europa, in Calabria, a Badolato, proprio Badolato, provincia di Catanzaro, e siamo andati a vedere questo concerto con i miei amici. Mi ricordo che abbiamo prenotato le cuccette, abbiamo preso il treno da Milano Centrale e mi ricordo lì che tutti emozionati siamo saliti sul treno ad aspettare il treno per Reggio Calabria, parte con 30 minuti di ritardo. Le train des champignons avec ça, sans souci, des gens très très. Ils ont 14 des gens sifflés, des gens en train de tester, des gens nippés, des gens savlés, des gens dressés. Ils ont des gens 14. It's fine, sie sind sind und die engines fein sind. Reggio Calabria, nicht wenn sie es fein sind. Und die unsen sind es fein sind fein. Proviamo in inglese, va. Once again for the gallery, Reggio Calabria, as well for the gap for the rock and roll nights, now are fun against well. Proviamo, ah già, in greco, proviamo in greco. Io tripedro spoliscos, ma se veniti vidito, se torno a vedere i video, so spreco tortifos, del resto scalabria, ste espresso sparatos des nosotros, estere. Ah no, questo qua è un po' spagnolo. Un po', devo migliorarlo, passo dal greco allo spagnolo, va. Allora forse proviamo con il russo. Drevdueski ma vrede da svregne da vrezueski da riegge calabria da svregne nia vrosta svredue nia varrajaia. Vabbè, chiudiamo con l'arabo. A tremele a tremele a tremele a tremele a tremele a tremele a tremele a

Ritrovati, ci siamo sempre io, me medesimo Teo, la nostra fantastica Stella, e fra poco parleremo di una cosa che mai avremmo immaginato succedesse, invece sta succedendo. E adesso ci ascoltiamo Gigi D'Agostino, Carolina Marquez, Luca Noise con Sarà perché ti amo. E non a caso c'è Gigi D'Agostino. Voi pensate alla sua figura e poi vedrete che l'argomento calzerà a pennello. Musica.

0: Così è cos'ha, Radio Show, Gigi D'Agostino, Carolina Marquez e Luca Nois con il remake di Sarà perché ti amo. E stavamo nel teaser iniziale, abbiamo detto che
1: Sarà perché ti amo.
0: Ecco, cioè, giusto appunto.
1: Con il Sarà perché ti amo.
0: Grazie Stella.
1: Che l'emozione.
0: Grazie Stella. Gigi D'Agostino, perché Gigi D'Agostino?
1: Perché
0: Gigi D'Agostino?
1: Sarà perché ti amo.
0: È famosissimo per indossare sempre delle cuffie stratosferiche bellissime, a volte con i diamanti di
1: Swarovski. Chissà perché qualcuno ce le ha uguali.
0: Ecco, esatto. Oppure ha avuto quelle tigrate, quelle leopardate, ne ha avute un sacco di cuffie. E io volevo agganciarmi a questa figura iconica delle cuffie di Gigi D'Agostino perché mi ha colto molto molto positivamente la notizia che gli auricolari Bluetooth stanno andando in disuso e stanno tornando di moda le cuffie con il cavo. Yeah!
1: Sì, guarda com'è felice, guarda com'è felice.
0: Sono felicissimo
1: perché
0: questa cosa
1: è da quando ci conosciamo che va avanti, no?
0: Sono
1: io
0: felicissimo.
1: Io puntualmente perdo
0: cosa.
1: Le mie auricolari Bluetooth.
0: Io sono...
1: Le lascio in giro, ne ho 3 o 4 paia, tutte sparpagliate per casa perché ovunque sono vedo di ritrovarle.
0: Esatto.
1: E lui invece ha le classiche auricolari col filo, ma addirittura neanche col gommino, le vuole piatte e tonde.
0: Esatto.
1: Cioè introvabili.
0: Assolutamente sì.
1: Introvabili. Neanche
0: è giusto,
1: i cinesi
0: ce e vedi
1: hanno.
0: Che però avevo ragione,
1: vero,
0: perché le
1: ragione.
0: Cuffie con il Bluetooth, quindi senza fili, stanno andando in disuso perché non sono pratiche. Io l'ho sempre detto, perché si scaricano, perché bisogna stare lì a fare il pairing, se no non si
1: perché
0: sentono,
1: si perdono.
0: Oppure tu le metti per parlare al telefono e loro si collegano con il tablet, fanno un macello.
1: È vero,
0: e quindi viva le cuffie col filo.
1: Esatto.
0: finalmente di
1: però cui... però c'è un piccolo particolare che
0: sì.
1: Dovrebbero anche fare i telefoni di nuovo col buco per le cuffie col filo.
0: È vero,
1: perché fanno i telefoni con la USB-C e purtroppo le cuffie USB-C poi ce ne sono talmente poche.
0: Ma fate
1: che non
0: come
1: si
0: me,
1: possono usare.
0: 2 euro un bel convertitore
1: non
0: USB-C
1: funziona su tutti
0: check.
1: I telefoni sul
0: ragazzi.
1: Mio telefono per esempio non funziona.
0: Ragazzi.
1: Ma a me è venuta in mente una cosa, parlando
0: sì.
1: di cose che ritornano dal passato.
0: Sì.
1: Vi ricordate ai tempi miei e di Teo, ma anche secondo me ai tempi vostri,
0: sì.
1: quando si andava in giro con i cuffioni giganti
0: sì,
1: e
0: sì.
1: si mettevano sulle orecchie, perché ancora le auricolari non si usavano?
0: Certo,
1: beh, ragazzi, ma avete notato che la generazione Z adesso vuole le cuffie a padiglione?
0: Ragazzi,
1: quindi
0: sì.
1: siamo ritornati.
0: Stiamo
1: da prima, erano microscopiche, adesso le vogliamo sempre
0: stiamo
1: più grandi.
0: Stiamo tornando, perché la tecnologia ha superato delle soglie che vanno ad impattare proprio sulla fluidità di utilizzo, quindi bisogna tornare all'antichità, bisogna tornare indietro.
1: Stiamo tornando agli anni 90.
0: E fra poco tutti con il fazzoletto di cotone nelle tasche.
1: Bravo.

0: Ah, Così è Cos'ha Radio Show, è arrivato il momento del GV, il
1: sì.
0: nostro momento good vibes, le vibrazioni positive che questa volta ci presenta il grande Alberto Angela.
1: Grande, quindi lasciamo da parte i brain rot di inizio di puntata, gli auricolari senza filo. E ascoltiamo cosa ha da dirci il nostro grandissimo Alberto Angela, che io stimo tantissimo, una persona che
0: poi,
1: io proprio adoro. Quando
0: anch'io.
1: Parla ti incanti,
0: bravo,
1: stai lì
0: dire
1: le
0: quello.
1: Ore a ascoltare.
0: Volevo dire che qualsiasi cosa dice... come la dice lui va sempre bene.
1: È l'unico uomo al mondo che non ha bisogno di una lezione di public speaking, secondo me.
0: Esatto.
2: Ci sarà un momento nella vostra vita in cui vi direte this is it, è finita, e sarà così se voi vi lasciate andare. Ne uscirete solo se risolverete un problema alla volta, non tutto, un passo alla volta, prima uno, poi l'altro, poi l'altro. Lui diceva l'universo non collabora, noi diremo la vita non collabora, un passo, una piccola conquista, un altro, e poi se ne avrai fatte in un numero sufficiente ce la farai, ma non hai altra scelta. Quindi il mio augurio è quello di non mollare. Cesare non ha mollato e ha creato quello che avete visto. Tutti quelli che non hanno mai mollato nel campo della ricerca, dello sport, guardate quanti esempi ci sono. La vita non è facile, non sto dicendo che sia una cosa, però non abbiamo alternative, non ti puoi fermare, non ti puoi dire mi arrendo. Poi cosa succede quando ti arrendi? Sei un relitto che galleggia alla mercé delle onde. No, combatti.
0: E il nostro amico Alberto Angela cosa ci dice? Ci dice come diciamo sempre noi, perché
1: sì.
0: su questa cosa noi
1: puntiamo. Siamo dei martelli
0: pneumatici, che non bisogna mollare mai. Nella vita non bisogna mollare mai. Qualsiasi cosa succeda, può anche tentare di affossarci, possiamo perdere lo stimolo per andare avanti, può succederci di tutto, ma non dobbiamo mollare il colpo.
1: Assolutamente no. E tra l'altro lui lo dice all'inglese, this is it, la fine, non c'è altro,
0: non c'è altro.
1: E invece come spiega nella clip che abbiamo ascoltato, con piccoli passi si può risalire la china e arrivare a raggiungere gli obiettivi che ci si è fissati. Tra l'altro per lui, insomma, aver perso un papà come Piero Angela, insomma, non sarà stato facile riprendersi da questa cosa.
0: Lo aveva detto tra l'altro anche in un'intervista, perché loro erano molto amici e lui aveva suo papà come persona
1: di riferimento. Sì, assolutamente sì.
0: Ma una cosa particolarissima,
1: vai.
0: Quello che lui dice in realtà è una teoria psicologica molto conosciuta. Quando si hanno tanti problemi non si possono risolvere tutti insieme. Prendete un foglio, scriveteli tutti, poi partite dal primo e risolvetene uno alla volta.
1: Uno alla volta, piccoli passi.

0: Così è cos'ha Radio Show, ed è arrivato il momento che tutti aspettiamo, quello dell'astro sex di Stella. Quindi i due segni più hot per questa settimana, prego astrologa Stella.
1: Bilancia, oggi parliamo di me. E allora lo faccio al femminile,
0: ecco,
1: visto che
0: giusto,
1: parliamo di me.
0: Giusto, ci sta.
1: Questo mese cambia il tipo di uomo che attiri. Non è quello che ti corteggia con calma e che costruisce nel tempo, è uno che arriva, ti guarda e decide. Ti scrive diretto, propone subito e a volte accelera. All'inizio ti destabilizza un po' perché rompe il tuo equilibrio, ma poi ti coinvolge proprio per questo. La passione cresce quando smetti di voler gestire tutto.
0: Ecco.
1: Il mio consiglio sexy è la sfida proibita.
0: Oh, sentiamo.
1: Scrivete
0: sentiamo.
1: Su dei foglietti fantasie, luoghi della casa, azioni sexy, limiti da superare e una parola d'ordine.
0: Oh, per interrompere
1: poi,
0: il gioco.
1: Esatto.
0: La parola d'ordine è quando si pensa di andare oltre la linea rossa.
1: Esatto. Okay. Per esempio, pizza margherita.
0: È una bella parola d'ordine.
1: Pizza margherita è la nostra parola d'ordine. E allora, cosa succede? Lo mettete in quattro contenitori separati,
0: sì,
1: e poi pescate da ogni contenitore per mischiare un po' le carte.
0: Vai.
1: Sagittario, l'inizio del mese ti rallenta, ti fa rimandare e ti fa entrare nella situazione di non convinzione. La persona che hai davanti può percepirti un po' distratto e poco presente. Poi però, da metà mese in avanti, cambia completamente. Torni veloce, diretto, fisico e soprattutto carnale.
0: Oh.
1: Non vuoi più restare fermo. L'eros nasce fuori dalla routine, in una serata improvvisa. E allora il mio consiglio sexy è un gioco di ruolo. Per esempio, degli sconosciuti al bar.
0: Oh, bellissimo, che si conoscono tipo per la prima volta.
1: Esatto,
0: mi
1: al
0: piace.
1: Bar. Poi ti fermi al bancone, bevi qualcosa, ti presenti.
0: Poi magari si ballano un lento, giusto?
1: Bravo,
0: un lento come quello
1: lento.
0: Come quello che sta già entrando.
1: Esatto, esattamente.
0: Michael Bublé, feeling.

0: Così è cos'ha Radio Show. Ci siamo ascoltati Michael Bublé con Feeling Good, che mi ricorda una cosa, voi non lo sapete, non eravamo ancora in onda su queste emittenti, ma il nostro primissimo programma, quando ancora non sapevamo fare radio, tuttora non sappiamo fare radio, ma ci volete bene lo stesso, il nostro primissimo programma si chiamava Feeling Good, sentirsi bene.
1: Insomma. E c'era la sigla cantata da a pezzi da Bublé.
0: È vero, sì.
1: È vero, che bel ricordo questa cosa proprio, si parla di anni e anni e anni or sono, sì. Che bello.
0: Allora ragazzi, siamo nello spazio, ovviamente lo spazio quello un po' hot, quello un po' caliente, e oggi abbiamo trovato un rapporto ufficialissimo del Censis che è intitolato Il piacere degli italiani come cambiano i costumi sessuali.
1: Esatto.
0: Ecco, rispetto a 25 anni fa.
1: Esatto. E allora cosa succede rispetto a 25 anni fa? Che per esempio gli italiani amano di più, cioè un aumento delle esperienze sessuali non convenzionali.
0: Oh, ecco, spieghiamo cosa
1: vuol dire non convenzionale.
0: Tipo, come diceva il famosissimo Renato Zero, il triangolo, no?
1: Esatto, quello non
0: avevo considerato. Quindi insomma, triangoli, rapporti a tre, piuttosto che frequentare locali tipo night, privé,
1: esatto,
0: scambisti,
1: insomma, tutte queste
0: parcheggi,
1: cose qua. Parcheggi, quelli con le luci, come ne parlavamo
0: con i codici degli abbaglianti.
1: E quindi praticamente risulta appunto che gli italiani amano di più, per esempio, uno dei rapporti non convenzionali più amati dagli italiani,
0: sì,
1: è proprio il rapporto a tre.
0: Ecco.
1: Quello che ti permette di avere, per esempio, due donne oppure due uomini.
0: Esattamente, sì. E si è alzata anche la percentuale di consensualità. Cioè, quando la coppia, uno dei due chiede al partner: ma ti andrebbe di... la risposta sì è aumentata del 66% rispetto a 25 anni fa. Quindi,
1: caspita, insomma, è tantissimo.
0: Ma il rapporto del Censis sottolinea anche una cosa, che è vero, siamo tutti un po' più pronti a sperimentare cose diverse dal solito, ma alla fine torniamo sempre all'ovile.
1: Cioè?
0: Ok, abbiamo sperimentato, ma cioè, ritorniamo nella relazione...
1: Mi è piaciuto? Però preferisco
0: la relazione classica
1: normale.
0: Come hai visto?
1: Ma sì, ma perché secondo me alla fine tutto quello che non è convenzionale non può rimanere lì, cioè nel senso.
0: Giustamente, deve essere un exploit.
1: Deve essere un exploit. Come una cena importante.
0: Io non ce la farei, ve lo dico, a tutti in tutta Italia, chi ci sta ascoltando, io non riuscirei mai a fare una cosa
1: così.
0: No,
1: perché
0: sono abbastanza geloso possessivo, posso dirlo?
1: Ho capito, sei geloso possessivo e quindi giustamente, ma neanche io, perché io dico ti dico una cosa, che forse
0: sì,
1: quando ero più giovane ero anche molto più aperta a certe cose, no? Adesso invece, oggi, in questo momento storico della mia vita, noi facciamo no.
0: Sono
1: gelosissima.
0: Noi siamo del partito vota no.
1: Sì, sono gelosissima.
0: Renato Zero, giusto appunto.
1: Io
0: colgo l'occasione anche per salutare mia mamma, una grandissima sorcina, Renato
1: Ciao,
0: Zero.
1: Ciao mamma di Teo.
0: Con il triangolo, ma il remix di Paolo Galeazzi.

0: E anche oggi Così è Cos'ha Radio Show è giunto alla fine di questa puntata. Ci siamo fatti un giro in queste nuove tendenze che sono il brain rot, l'Italian brain rot. Abbiamo parlato degli auricolari che stanno scomparendo, le Bluetooth, e poi ci siamo fatti un viaggio nel piacere degli italiani.
1: Esatto. E guarda, ci avete dato un'idea fantastica, che è stata quella di prendere tutti i vostri personaggi del brain rot che avete inventato e farci un comedy.
0: Ci faremo un comedy solamente dei
1: vostri personaggi. Ce lo prepariamo con tutti i vostri personaggi.
0: Allora ragazzi, siamo veramente giunti al termine. Da parte mia un super saluto e un grande abbraccio.
1: Da parte mia un bacio e ci sentiamo settimana prossima.
0: Ciao.

0: con la sua lunga lista di novità, sì, lunga lista, perché questa è veramente una settimana con tantissime novità al primo ascolto, poi le nostre promozioni dell'estate, tra poco iniziamo ad ascoltarle, ma come sempre ad aprire Ora Musica un salto indietro nel tempo con un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1985.

0: Ora musica oggi, Duel dei Propaganda, brano che ci ha riportato nel 1985, produzione tedesca, era l'estate dell'85 quando girava. Come sempre si apre con un classico per poi passare a una novità al primo ascolto. Quella di oggi si intitola Terra Astronave, è il singolo di Massimo De Simone.
1: Sai che viaggiamo abbracciati

0: Ora musica, le nostre interviste oggi ci riportano in Toscana, andiamo nel Viareggino e facciamo una chiacchierata con Dario Migliotti in programmazione con il suo nuovo singolo Mille Frasi. Ciao Dario.
1: Salve a tutti.
0: Giovanissimo, 16 anni, giusto?
1: Sì, ho 16 anni.
0: Noi qua abbiamo già trasmesso Sulle Nuvole di tuo.
1: Il mio primo inedito.
0: E adesso c'è Mille Frasi. Come ci racconti questa canzone?
1: La racconto che è stata una rivincita contro la mia ex ragazza per fare tipo una piccola vendetta.
0: Come mai?
1: Perché mi ha tradito e ci sono rimasto molto male
0: e per questa cosa. E lei l'ha sentita la canzone?
1: Penso di sì, non
0: hai avuto ancora segnali.
1: No.
0: Però è bello perché sai che questa tua affermazione mi riporta quando la musica era ancora una roba sana, no? E che si facevano quelle canzoni proprio così, con il cuore, perché tu hai fatto io allora te lo dico musicalmente.
1: Con il cuore, sì.
0: Senti, e dopo queste prime due canzoni che abbiamo citato, Sulle Nuvole e poi adesso questa nuova Mille Frasi, cosa farai?
1: Sto già scrivendo altre canzoni che le manderò prossimamente avanti. Poi
0: noi adesso andiamo ad ascoltare questo Mille Frasi. Chi ti cerca ti trova sui vari social?
1: Sì, tutti i social network, Spotify, YouTube,
0: basta scrivere tutto. Dario Migliotti,
1: sì,
0: da Viareggio.
1: Sì,
0: grazie per essere stato con noi.
1: Arrivederci anche a tutti.

Mille frasi, questa è la canzone che Dario Migliotti ha scritto per la sua ex. Oggi ce lo ha raccontato qui a Ora Musica nello spazio interviste.

0: vincerà.
1: Ora musica, l'angolo dei ricordi.
2: Estate 1987, Raff e Umberto Tozzi insieme cantavano Gente di mare. A noi che siamo

Gente di mare, salutiamo la gente di mare che ascolta ora musica, e questo era il nostro angolo dei ricordi con Raffa e Umberto Tozzi, che ci hanno riportato nell'estate 1987.

La mora se me va, la rosa se me va, la bionda se me va.

Baby tu resti, la canzone dei Tepura anche questa settimana a Ora Musica tra le nostre novità quotidiane. Spazio anche ad Alessandra Latino, sta salendo nelle classifiche indipendenti la sua Oltreade.

Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

0: è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Un saluto a todos y buena escucha. Hasta la vista, muchachos. Ciao.
2: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: Abbandonati, questo è il singolo firmato i Maghi. Questa settimana i nostri ospiti nello spazio interviste di Ora Musica, oggi ad accompagnarci all'angolo dei ricordi.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Siamo nel 1983, quando Vasco cantava Una canzone per te.
2: Una canzone per te.

una canzone per te. Come non è vero sei te, ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

Una canzone per te dall'album Bollicine 1983, Vasco oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica. Torniamo a questo punto alle nostre promozioni. Vi presento Guai, il singolo di Marina.

La meteo sul giornale che ci racconta di sole. Ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare. Il cielo

0: lontana e noi si resta qua.
1: Las Vegas è lontana e noi si resta qua. Davide Buzzi con Pazzo di te, Matto di te per la precisione. Oggi novità qui a Ora Musica, nel nostro spazio dedicato alla musica indipendente. Siamo nella parte finale del nostro appuntamento e ho ancora un paio di cose da condividere con voi.

0: Anomalia, la canzone di Grace, oggi chiude Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, che naturalmente torna domani alla stessa ora. Ora Musica è su Facebook, io invece sono su Instagram, se vogliamo trovarci in rete cercate la pagina Riccardo Pellegrini, scritto tutto attaccato. Domani invece in radio alla stessa ora, grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Essilor Luxottica, Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi nel gruppo italo-francese. Ucraina, salto di qualità nel sostegno dei volenterosi. Macron annuncia esercitazioni congiunte, l'Italia fornirà solo aiuti umanitari. Acceleriamo sulla ricostruzione. Meloni lo promette ad Amatrice, che ieri commemorava i 10 anni dal terremoto. La Roma travolge la Fiorentina con una tripletta di Malen. La Lazio risorge a Bologna grazie a Frattesi. Lunedì da incorniciare per Gasperini e Gattuso.
0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, studio Daniele Ubaldi, in redazione Laura Supino, per lo sport Maurizio Pizzoferrato. Anticipata dai media, arriva la notizia di conferma. Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Essilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali. La nota del gruppo italo-francese ringrazia il manager per la visione strategica realizzata secondo i voleri del padre e augura grande successo nella nuova avventura. Pieno sostegno all'Ucraina dai leader europei, riuniti ieri a Kiev per un vertice dei volenterosi, annunciato un salto di qualità nel sostegno militare con esercitazioni congiunte. Dura reazione di Mosca, mentre l'Italia conferma pieno appoggio a Kiev, ma fa sapere nessun impegno di militari italiani. E sul campo la guerra continua.
2: La Russia ha colpito duramente nella notte 4 città, Kiev, Kharkiv, Zaporizhia, Dnipro. Kiev ha risposto attaccando la regione russa di Krasnodar, dove avrebbe colpito un'altra raffineria. Ci sarebbero 2 morti. E ieri nella capitale ucraina, nel giorno del 35esimo anniversario dell'indipendenza dalla Russia, si è tenuto il vertice dei cosiddetti paesi volenterosi. Il neo premier britannico Burnham, per la prima volta all'estero e in Ucraina, ha formalizzato l'autorizzazione le forze di Kiev per la costruzione degli Storm Shadow, missili a lungo raggio anglo-francesi da impiegare contro la Russia, che reagisce. Ormai Londra partecipa attivamente alla guerra. Da Macron inoltre l'annuncio, da ottobre vaste esercitazioni militari congiunte. In mattinata la Commissione europea aveva approvato nuovi appalti per sistemi da difesa per un totale di 6,1 miliardi di euro. La Premier Meloni ha partecipato al summit in videoconferenza. Dal nostro paese l'impegno a proseguire nella fornitura di aiuti, soprattutto umanitari, come sistemi di difesa antiaerea e generatori elettrici. Tuttavia l'Italia si sfila dal salto di qualità nella cooperazione militare. Fonti del governo fanno sapere che Roma non parteciperà alle esercitazioni dei volenterosi. Per Giornale Radio, Laura Supino.
1: Progressi significativi nella risoluzione del conflitto USA-Iran. Il Pakistan starebbe discutendo con i due paesi i termini di applicazione del memorandum firmato in precedenza. La notizia arriva dal ministro dell'interno di Islamabad, Naqvi, poche ore dopo l'annuncio del D-Day economico per l'Iran da parte di Bessent. Il segretario al tesoro USA ha spiegato che il piano di sanzioni senza precedenti mira ad isolare Teheran colpendo i paesi che commerciano con la Repubblica Islamica, inclusa la Cina. Nessuno è al di sopra delle nostre sanzioni, ha detto Bessent. Tra i settori che saranno interessati dalle sanzioni secondarie, asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. E la crisi nel Golfo e Medio Oriente alza i prezzi degli energetici. In Italia benzina e gasolio ormai stabilmente sopra i 2 euro al litro, in vigore per ora solo fino a domani lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio. Intanto la Commissione UE risponde alla richiesta di imporre una tassazione sugli extra profitti delle compagnie petrolifere avanzata da Italia, Germania, Austria, Spagna, Portogallo e Polonia. La tassazione degli extra profitti è di competenza degli Stati membri. La posizione UE dà più forza la richiesta della segretaria del PD Schlein, che chiedeva di procedere alla tassazione senza aspettare Bruxelles. I ritardi nella ricostruzione e il bisogno di ripopolare i territori. Al centro delle celebrazioni ieri ad Amatrice per il 10° anniversario del sisma che ha colpito il centro Italia con un bilancio drammatico, 299 morti e oltre 40.000 sfollati. Si ripristini la normalità nel più breve tempo possibile, il monito di Mattarella. Di ritardi insopportabili nella ricostruzione ha parlato nella sua omelia anche il cardinal Zuppi, alla messa nel pomeriggio anche la premier Meloni, che incontrando autorità e familiari delle vittime ha assicurato il massimo impegno impegno del governo. Plaude all'intento di accelerare il sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi.
3: Ci fanno sentire la vicinanza, come ce l'hanno fatto sentire soprattutto l'ultimo governo negli ultimi anni. Quindi non sono selfie, ma è un momento di vicinanza, un momento di ricordo, un momento di lutto.
1: Le vittorie di Roma e Lazio contro Bologna e Fiorentina caratterizzano il lunedì che ha chiuso la prima giornata di Serie A all'Olimpico. Giallorossi a valanga sulla Fiorentina 4-0 con tripletta di Malen, mentre la Lazio risorge a Bologna 1-0 con sigillo di Davide Frattesi. Al termine delle rispettive gare, il tecnico della Roma, Giampiero Gasperini, ha commentato entusiasta la prova della sua squadra, mentre da Bologna Rino Gattuso ha parole speciali per Frattesi. Sentiamoli.
4: Quest'anno partiamo chiaramente più avanti perché ci conosciamo molto di più, il gruppo è consolidato, certi concetti sono molto meglio acquisiti, i giocatori arrivati nuovi sono funzionali e di conseguenza la partenza di oggi è molto positiva sotto questo aspetto.
5: Io penso che Davide era un giocatore che a noi in questo momento non ci toccava, tutti i rispetti per la Lazio, ma per le problematiche e per il nome del giocatore bisogna fare i complimenti al ragazzo che ha accettato una sfida così importante, perché un altro posto suo non sarebbe venuto, e chapeau a lui.
1: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Music Fantasy. Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
7: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
8: Ciao, sono Alvi S, DJ della Music Fantasy.
9: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
10: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
11: Music Fantasy.
10: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12:20, 16:45, 18:20. E tutte le sere a mezzanotte
6: con i migliori DJ del sistema planetario. Che sono qui alla console della Music Fantasy da Don Diego,
10: Walter Filardi,
6: Albi S,
9: Matteo Rossi di
11: House Music,
10: Michael Flower.
8: Baby. Vi aspetto, ciao,
10: vi aspetto
7: vi aspetto, hasta luego mi gente.
6: Da Walter Filardi è tutto, ciao.
11: Music Fantasy.

0: sono le 14.
1: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7-5.
2: E se non siete stati dal parrucchiere, ci pensano loro a pettinarvi, o forse con la S davanti a spettinarvi, perché abbiamo una super new entry, la più alta della settimana. E allora, senza troppi fronzoli,

di live, non si tratta di raccolte, ma davvero super farina nuova del loro sacco. E beh, qui bisogna ricorrere a dei documenti.

nella parte buona dopo il giro di boa, no? Con questo pezzone, veramente una bellissima composizione. Aneres, che ha tutta quanta una discografia con tutti i brani di spessore, niente da dire. Prima del giro di boa, Roxette, perché abbiamo parlato di Marie ma non abbiamo parlato di Stars dal vivo a Barcellona. Non abbiamo precisato che è nella versione estera.

L'abbiamo detto più di una volta, un qualcosa che è venuto fuori prima che fossero formati i Mr. Big, ma già Eric aveva la mania, poteva permetterselo di chiamare accanto a sé tutti quanti i musicisti di spessore e di

perché molti pensano che carioca significhi brasiliano, invece significa di Rio de Janeiro, come paulista significa dello stato di São Paulo, mineiro di Minas Gerais, gaúcho di Rio Grande do Sul e così via. Quindi lezione di portoghese brasileiro, un po' di

0: Sono le 15.
1: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette va, arma con i già farsa di con DJ. Va.

0: Avvisiamo i gentili ascoltatori che questa puntata sarà leggermente, leggermente più casinara del solito, vero Chico?
1: Eh beh, in effetti una volta si diceva Paganini non ripete, ma Ennio Calò sì, perché questa apertura che era un po' nell'aria adesso sarebbe lungo il potervi spiegare il perché e il per come. Comunque il ben trovati in antenna, siamo in full immersion da diverso tempo, di solito arriviamo pelo pelo, lamentiamo il ritardo, diciamo con un piede dentro, uno fuori, così invece noi siamo in maniera solerte e zelante dedicati alla radio già da diverse ore. Peccato che stiamo facendo delle modifiche, applicando delle migliorie a una classifica, ma all'altra, la Q5, non a questa che è la K7, quindi è come se fossimo, tanto per cambiare, disorganizzatissimi, spiazzatissimi, fuori tempo e ancora con tutti quanti i dischi da mettere a posto, però andiamo sul sicuro perché

0: proprio una new entry.
1: La new entry di questa settimana è Medusa and Rani con Silence. Caro Shiko, rimarrò ancora un pochettino qui al microfono, però presto mi vedrai di là, mi vedrai, sappilo. Comunque, sai perché? Perché noi, come la K7, come la Ramset Vacu 5, non ci fermiamo mai, né di giorno, né di notte, né di lunedì, né di martedì, né di sabato, né di domenica. Siamo sempre, sempre, sempre presenti, e anche in questo caso per migliorare.
0: Sì, beh, sempre per voi, per la gioia dei vostri padiglioni auricolari.
1: Esatto, esatto. Bellissimo questo ingresso, la posizione numero 24.

0: Silence Please. No, Silence è il titolo del brano che è appena andato in onda sulla vostra radio preferita. Noi stiamo comunque toccando qualche manopolina, nessuno se ne accorge, non ti preoccupare Chico. Però canale destro, canale sinistro, un po' di destra, un po' di sinistra, un po' di compressione, un po' di basso, un po' di... dobbiamo sempre migliorare.
1: E beh, la K7 è anche il banco di prova ottimale, no? Per fare delle situazioni test, per apportare delle migliorie auditive, grande sgomitare momento.

0: il mare
1: esistono ancora le rotonde sul mare.
0: Le rotonde, cioè, voglio essere antico,
1: dei tempi, tempi che io purtroppo credo di non aver conosciuto, sono
0: lo
1: troppo
0: tu
1: giovane.
0: Cerchi di bleffare, però insomma ancora per qualche anno ti riesce questo personaggio, ma poi dopo le carte d'identità avanzano,
1: io non le facciamo vedere assolutamente, da mantenere rigorosamente nel portafogli. Vabbè, assolutamente. Quanti anni mi dai? 18 appena maggiorenne. Si sente anche nella voce, no? Una voce fresca.
0: Ancora candeline da soffiare, dai. E adesso...
1: Fin troppe candeline. Allora, posizione numero 21. È in salita questa settimana Kygo, Max, Mac, No One.

0: riprendimi,
1: take me back,
0: riprendimi, sì, sostanzialmente. Riprende quello.
2: Allora, le extended version sono belle, però ti traggono in inganno, perché noi dobbiamo anche
0: sì, siamo già in ritardo, infatti,
2: ecco. Per cambiare.
0: Quando ci siamo io e te in radio, ecco che magicamente tutti gli orologi spariscono dalla redazione, spariscono. Chissà che fine fanno. Sarà Seven Cat che ce li prende, non lo so, ce li nasconde, la nostra gattina dov'è? È sparita, non c'è.
2: È andata a prendere gli orologi.
0: Ah, è andata a prendere gli orologi. Quindi, allora andiamo avanti con
2: ce ne andiamo in qualche maniera in Nicaragua.
0: Dove mi porti?
2: Lui è statunitense, però ha queste origini centroamericane. Si parla di Gordo, che arriva però in compagnia per questa Energy. Vedi un po' se ti piace, non so se la conosci già.
0: No, io quando vengo qui in Setteva DJK7 ascolto sempre una marea di novità, anzi la seguo spesso per tenermi aggiornato, anche per quando devo fare qualche seratina, diciamo, nei locali qui delle disco.

0: salita di 3 livelli dalla 21 di 7 giorni fa fino in 18esima.
1: Sì, appunto, stavo per dirlo, ma non ci riuscivo proprio. Non ci sono riuscito a parlare questa volta, chissà perché. Proprio aperitiveggiante questo brano, mi dava proprio l'idea di stare.

0: sono arrivato durante una sintesi molto pettinata, devo dire, effettivamente non male, non male. Bello, la spiaggia, l'infradito, costumino.
1: Eh sì, questa
0: con,
1: un'allegra...
0: con la noce di cocco, magari.
1: Un'allegra marcetta, no? Che ti fa pensare che tutti quanti gli eserciti dovrebbero essere molto solari, molto disarmati e disarmanti, no? Ti fa... Eh sì, un esercito in bikini, no? Che sta sulla spiaggia.
0: Ah, sì. Qualcuno pensa... diceva: mettete dei fiori nei vostri cannoni,
1: esatto,
0: qualcuno
1: esatto,
0: di beh. Molto.
1: E c'è qua e c'è davvero bisogno più di sempre in questo periodo. Non lo so, mi fa pensare perché c'è questo, no, senso di marcia, però è un qualcosa di festoso, gioviale, è appunto festaiolo. Allora, però dobbiamo scappare dalla posizione 12, appunto, dove abbiamo ascoltato Another con Emily Warren in featuring Silver Lines, e adesso una grande nostra amica che arriva dall'Asia, perché
0: Habibi si capiva, insomma, in qualche modo. Ora bisogna capire se a estate Habibi significa amore arrivata all'estate, oppure
1: sì,
0: io amo l'estate, non lo so,
1: un'estate d'amore.
0: Lo scopriamo ascoltando il brano,
1: con la grande Atuna che spesso interviene in telefonica, da dove sta in giro per l'Europa, riusciamo a pizzicarla. Stavolta non ce l'abbiamo, ci accontentiamo di

0: È facile, no? È facile.
1: Una foto, beh, tra l'altro a decine, direi a centinaia, i selfie in cui Hatuna si è concessa, perché dal vivo ho avuto il piacere di

0: tutti quanti, veramente un momento di spensieratezza totale.
1: Però dal brano credo che sia già innamorata di qualcuno, altrimenti perché
0: sprizza amore da tutti i fori. Però se ne va in giro, sai, per l'Europa. L'altra volta l'abbiamo pizzicata in Kosovo, un'altra volta a Lisbona, adesso addirittura ci ha invitato ad andare con lei in Moldova.
1: Accetteremo, è vero, no?
0: Magari di corsa, già biglietti pronti, perché mancano poche settimane.

0: non lo so.
1: Ma la musica è tutta tropical solare che in questo bello, periodo. Tra l'altro ci dicono che abbiamo sempre la testa tra le nuvole, ma noi siamo proprio tra i pianeti, nello spazio, perché adesso da essere un uomo sulla luna, adesso siamo tutti quanti in partenza verso il sole addirittura. Quindi...
0: Verso il sole? Già fa caldo così, basta, anche meno.
1: Ci avviciniamo anche perché stiamo andando verso il sole.
0: Oppure come qualcun altro in America che vuole andare su Marte, non lo so, magari troviamo qualcosa di buono. No, non,
1: noi,
0: non
1: siamo
0: lo so.
1: Noi siamo quelli entrambi del pianeta Venere, poi esatto. Non si può dire di più. Però dai,
0: è un pianeta, questo è poco ma sicuro.
1: Almeno siamo in comune col pianeta. Però
0: uno dei dischi sta arrivando adesso che sta spaccando di più in assoluto qui in Italia quest'estate, Chico. Ma veramente di brutto, brutto, brutto, come diceva qualcuno tanti anni fa.
1: Ed è anche quello che ci regala la bandiera a scacchi di questa sintesi, quindi si torna tra 23 ore e 30 circa sempre qui sulla vostra radio del cuore.
0: Già siamo arrivati alla fine.
1: No, titoli di coda.
0: Peccato. Adesso quindi... che ci avevo preso gusto, mamma mia.
1: Beh.
0: Comunque, You Girl, Email Angel, Ultranate. Questa è Moving to the Sun. Mi raccomando, fate i buoni. Un bacione da Igno.

Anche noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

Passaggio perturbato sull'Italia, ma le piogge non ci saranno per tutti. In mattinata ci attendono piogge e rovesci su quasi tutto il nord, in Toscana e isolatamente sul settore marchigiano, tempo invece in prevalenza sereno al sud. Nel pomeriggio l'instabilità si sposterà su Triveneto, Toscana e Lazio, cedendo il passo ad ampie schiarite sulle altre regioni. Clima ancora molto caldo al sud, decisamente più temperato al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Un salutone a tutti, anche se il grande caldo mi fa ragionare poco, però quel poco che riesco a ragionare mi serve per farvi sapere che Chilli Mi Softly non smetterà nemmeno ad agosto ad andare in onda. Sarà una versione particolare, sarà il meglio di quello che abbiamo ascoltato da gennaio ad oggi in Chilli Mi Softly Smooth Night. Quindi vi aspetto ad agosto, sempre su questa radio, sempre allo stesso orario, con The Best of Chilli Mi Softly.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

0: Direttamente dalla Laura Enterprise Corporation Studios, Music Fantasy,
1: Radio Rete Z, al mixer,
0: per molti e non per tutti,
1: Giro i dischi
0: di Michael Flower. Auguriamo a tutti un buon ascolto.
1: Bye!

0: from 7va.fm/altiradio.
1: Eccoci qua, siamo pronti più o meno, ma ciò che ci avvantaggia è l'alta qualità musicale osservata dal protocollo di ammissione dei brani che possono entrare a far parte della graduatoria delle 25 tracce di Next Generation New Entry, allora, di Zona 24. I breathe in too precisely.

4. New entry di 7 giorni fa dalla zona 23, il più alto nuovo ingresso, è stato firmato da Nova Lane in attivo di 2 livelli. Eccolo qui, conquistare la posizione 21, No Answer.

0: battesimo anche la prima puntata di Next Generation, Meg Foster, che però è al nuovo singolo, eccolo qui, si tratta di Small Distance.
1: Your sleeve is still warm.

0: vom 7 Bar FM Alter Radio. All Go Day.
1: From 7 Bar FM Barra Alter Radio. All Go Day.
2: From 7 Bar FM Nautch Radio. All Go Day.
3: From 7BA.FM/Alter Radio. All Go Day. From 7BA.FM/LT Radio.
4: Il ben trovati in antenna tutti quanti voi da Chico Catenacci, è ennesimo appuntamento, del resto quotidiano, non ci fermiamo mai, nel sabato, nella domenica, né in

0: bella anticipazione con dei comunicati ufficiali e non su tutti quanti i nostri canali. C'era bisogno di lei, la stavamo aspettando, e sto parlando di Ada Reina. Dovrebbe essere già in linea. Pronto?
1: Pronto, pronto. Ciao Chico, ciao, ciao a tutti.
0: Grazie per aver aderito al nostro invito, perché sei più piena di impegni del solito. Tra l'altro mi dicono dalla regia che si sente un po' bassa la voce, quindi se puoi avvicinare, ricordiamo che sono in collegamento telefonico perché devi ancora mantenere la promessa di venirci a trovare in studio, però ciò che ci interessa è la tua musica. E dicevo, sì, sei ancora più impegnata perché appunto è venuto fuori da poche ore, si potrebbe dire, quello che è il nuovo singolo, giusto?
1: Esatto, è uscito il 17 di questo mese, aprile, quindi siamo proprio a ridosso dell'uscita, ecco, siamo proprio a qualche giorno dall'uscita.
0: Tra l'altro arriveremo poi a parlare del nuovo disco, un po' ce lo spiegherai, però adesso voglio parlare ancora di Pablo Hiego, che vabbè, io cerco di pronunciare in spagnolo, però ricordiamo che Ada Reina è argentina di origine e quindi ogni spagnolo di ogni nazione del Sud America o del Centro America ha un accento diverso. Com'è che si dice esattamente?
1: Allora si dice Pablo Hiego.
0: Pablo Hiego, quasi con la G. Quello che
1: come
0: noi
1: chiamiamo. Forse una G, esatto. Pablo Hiego.
0: Esatto,
1: molto sì.
0: Sì. Allora, un video pazzesco che trasuda di sensualità, bellissimo in
1: grazie,
0: questa ambientazione. Veramente complimenti alla regia, ma la tua interpretazione è magistrale. Poi, insomma, hai curato un po' tutta quanta l'idea, no? Anche del
1: sì,
0: testo.
1: Abbiamo curato l'immagine, la location. La cosa bella è stata che, grazie ai registi, siamo riusciti a trasformare un cortile italiano di nostri, diciamo, amici, contatti, abbiamo reso più tropicale possibile, quindi sembra quasi che siamo all'estero, in realtà è stato girato in Italia.
0: Complimenti, abbiamo incuriosito abbastanza, direi di sentirci per l'ennesima volta questa Pablo Hiego, che è arrivata anche ai vertici.

0: È una delle mie preferite, non lo dico per stucchevolezza o piangeria, anzi adesso è un compito difficilissimo perché devi farmi, non dico disinnamorare di Pablo Jégot, però adesso tocca a te proporci il pezzo nuovo che tra l'altro io ho ascoltato, questo testo tutto quanto in italiano. Io sai, ho una sorella più grande di 4 anni, già quando ero bambino mi dava la busta dell'album, no, a 33 giri degli LP, e mi diceva guarda devi seguire il testo, così. Quindi io da allora, che forse per quello mi è venuta anche la passione della radio, del giornalismo musicale, così, però diciamo più che delle finestre aperte, questo testo ha proprio un loft senza pareti interne, ma direi che anche senza pareti esterne, proprio tantissime aperture all'interpretazione. Tu come la vedi questa cosa qua?
1: Beh, io amo dare sempre a ogni ascoltatore la libertà di interpretare i miei brani, quindi creo delle immagini, ok, però sono a volte anche delle immagini non del tutto specifiche ma più generiche e spesso anche che si contraddicono, proprio perché fa parte del mio essere, così, no? Può cambiare idea di continuo e diciamo esprimermi come meglio come sento in quel momento. Questo brano in questo caso è più puntato sull'idea dell'uomo, un po' più purtroppo adesso che se ne parla tanto, e quindi stiamo parlando di femminicidio, di maltrattamenti verso le donne, quindi stiamo parlando di un uomo un po' più aggressivo, se vogliamo, no? Quel tipo di uomo che adesso non vorremmo mai trovarci per strada, comunque sia verso il nostro percorso relazionale sentimentale. E quindi ho cercato di andare un po' alla ricerca di immagini che facessero capire che siamo in un momento in cui, quando una donna si trova con questa figura al suo fianco, è un po' difficile uscirne, e soprattutto uscirne nella maniera più sana. E quindi praticamente Mefistofelico parla di poco prima di un femminicidio, se vogliamo, anche o di un escape proprio dalla
0: realtà. Sì, perché la violenza sul genere femminile a volte viene vista come un'aggressione tra sconosciuti, che è grave sempre, però la cosa raccapricciante forse che colpisce ancora di più, che a volte c'è questa violenza in rapporti, no, che sono esistenti, che magari per il famoso amore, no, la donna quasi accetta, quasi sopporta, fino a che non si arriva veramente addirittura a limiti estremi che non dovrebbero comunque nemmeno nascere nelle forme più lievi. E quindi,
1: esatto, ecco. Qui uno si fida proprio della persona che ama, no? La persona che ama, quella che dovrebbe darti tutto se stesso, il cuore, eccetera, e poi quella persona che ti farà vedere tutt'altro. E quindi è lì che io dico, angelo di cui noi ci innamoriamo era un angelo proprio demoniaco.
0: E beh, allora, quindi ben curata, davvero interessante negli arrangiamenti, come sempre è stato curato ogni particolare, un bellissimo prodotto musicale, piacevole da ascoltare, ma che è anche imbevuto di questo importante messaggio, quindi complimenti raddoppiati. Vai.
1: Ci tengo tanto anche a dire, guardo la scelta dei suoni, che ho collaborato con Andrea Carax, che è veramente un produttore di grande livello, e adesso diciamo ha tratto, vogliamo, anche questo amore verso i suoni un po' afro, un po' molto ritmati, che collegano anche al mondo del Sud America, che comunque fa parte della mia sangue.
0: Ho
1: unito le due forze, suono al suono un po' più latineggiante all'italiano, per rendere proprio pezzo comprensibile a tutti, anche perché era un mio ritorno che dovevo fare assolutamente in primis verso gli italiani.
0: Insomma, non potevi assolutamente lasciarci a bocca asciutta circa la tua, esatto, transoceanicità, no? Perché voglio
1: il
0: dire, sei al di qua e di là,
1: tutto italiano.
0: Però sei anche, no, con una parte di te stessa transoceanica, appunto, verso, esatto, l'amata bianco celeste argentina. Ascoltiamo allora

0: E beh, come sempre siamo di parola su oltre 80 emittenti collegate con la redazione di Sette Va, mantenuta la promessa, un altro discone, veramente un bel pezzo, un singolo. Tra l'altro abbiamo avuto il piacere di avere Ada Reina che è ancora in collegamento con noi e ci ha spiegato a sua propria viva voce anche il significato profondo di Mefistofelico. Ricordiamo ancora una ennesima denuncia contro la violenza sul genere femminile, se ne parla tantissimo, però i dati dicono che non è mai abbastanza e quindi bisogna continuare ad avere questa politica di rieducazione con qualsiasi mezzo e non ultimo quello della composizione dei pezzi musicali. Quindi grazie ancora a nome di tutta quanta la comunità per aver fatto questo pezzo.
1: E grazie mille, grazie a voi.
0: Tra l'altro il tempo a nostra disposizione finisce qua, però prometti che sarà sempre pronta la risposta quando è che la redazione ti chiama, perché sicuramente hai anche altre situazioni da poterci raccontare.
1: Sì, da qui adesso in poi saranno tanti i brani da uscire e quindi adesso in poi si parte proprio alla carica alla grande.
0: Benissimo, Ada Reina, alla prossima, ciao e grazie.
1: Grazie a voi, ciao.
0: Ciao, Ada Reina in collegamento telefonico con noi. Vabbè, stiamo sempre aspettando la sua promessa, però è sempre un po' in giro, c'è qualche chilometro di distanza con lei, ma sicuramente l'avremo presto tridimensionalmente. E il tempo però è finito, la linea torna allo studio centrale di ogni singola redazione collegata con noi di setteva.fm. domani un'altra puntata, argomento a sorpresa come sempre. Tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci
2: from 7va.fm/altiradio. All go day, all go day, all go day, all go day. From 7va.fm/altiradio.

Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Ebbene sì, siamo giunti al termine. Da Michael Flower
2: e Walter Filardi dallo studio
1: Flower Enterprise Corporation
2: ha messo i dischi per noi
1: Michael Flower,
2: e a voi buon proseguimento di programma.

0: Sono le 19.
1: Giornale Radio News.
2: Ancora buon pomeriggio e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: la nuova offensiva economica americana contro l'Iran, Teheran annuncia ritorsioni, proteste anche da Cina e mondo arabo, Israele irrompe nell'agenzia dell'ONU per i palestinesi a Gerusalemme, complici del terrorismo, dice Netanyahu, no del Cremlino alla proposta ucraina per un Donbass neutrale, la guerra deve finire, dice a Mosca il ministro Vaticano Gallagher, ricevuto da Lavrov, l'escalation dei prezzi energetici, il governo annuncia una nuova proroga allo sconto sul diesel, Salvini con l'opposizione per una tassa sugli extra profitti.
1: Giornale Radio News.
2: Ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Laura Supino e Gerardo De Vivo. L'Iran annuncia ritorsioni dopo l'annuncio di nuove sanzioni americane in settori chiave quali asset digitali, tecnologia, oro, aviazione, trasporti marittimi, dirette anche verso chiunque abbia rapporti in proposito con Teheran. Malumori anche nei paesi arabi, critico il Qatar che torna ad auspicare una schiarita negoziale tra i due paesi, dura la protesta dalla Cina, ma sentiamo di che si tratta.
3: Obiettivo dichiarato: soffocare economicamente l'Iran, isolarlo dal resto del mondo, chiaro e diretto il segretario al tesoro USA Bessent nell'annunciare ieri sera il piano della Casa Bianca Operation Economic Outcast, volto a costringere la Repubblica Islamica a capitolare. Prevista fin da subito un'ondata di sanzioni contro 60 entità iraniane, quindi saranno presi di mira i settori più strategici dell'economia del paese. Ma il cuore vero del piano sono le sanzioni secondarie annunciate contro qualsiasi paese resti in affari con la Repubblica Islamica, Cina inclusa. Tra i settori che saranno interessati dalle sanzioni secondarie, asset digitali, tecnologia, oro, aviazione, trasporti marittimi. Reagisce Pechino a due settimane dalla prevista visita di Xi Jinping a Washington. Illegali le sanzioni annunciate dalla Casa Bianca. La Cina adotterà tutte le misure necessarie per tutelare i propri interessi. Il D-Day economico, una missione di sconfitta, la replica di Teheran che promette ritorsioni contro i paesi che obbediranno al diktat USA. Oltre alle sanzioni, gli Stati Uniti hanno annunciato anche una taglia da 10 milioni di dollari sui vertici militari dei Pasdaran. Per Giornale Radio, Laura Supino.
2: Intanto Israele, dopo aver già allontanato da Gaza l'agenzia dell'ONU per i profughi palestinesi accusandola di collusione con Hamas, sgombera anche la sua sede a Gerusalemme. Non permettiamo che un'organizzazione cui dipendenti sono coinvolte in atti di terrorismo operi sul nostro territorio. Le parole shock del premier Netanyahu. Inaccettabile irruzione violata senza preavviso l'immunità diplomatica, protesta l'agenzia delle Nazioni Unite. Il Cremlino ha rigettato il piano di pace ucraino che prevederebbe la trasformazione del Donbass in zona economica libera e territorio russo, un paese terzo non può occuparsene, obietta il portavoce Peskov. La guerra deve finire e la soluzione non può essere militare, ha detto il ministro degli esteri Vaticano Gallagher, ricevuto a Mosca dall'omologo Lavrov. Mosca denuncia oggi la morte di almeno 6 civili in raid ucraini sulle regioni di Belgorod, Bryansk e Krasnodar. E le crisi internazionali continuano a spingere i prezzi degli energetici, prezzi medi di benzina e diesel stabilmente oltre 2 euro al litro, valori ancora più alti in autostrada. Il vice premier Salvini conferma che domani, all'ultima scadenza dello sconto di 17 centesimi sul diesel, il Consiglio dei Ministri si riunirà per una nuova proroga. Intanto Bruxelles risponde all'Italia e agli altri 5 paesi che chiedevano una tassa sugli extra profitti delle compagnie energetiche, ricordando che è competenza degli Stati membri. Il PD sollecita il governo in proposito. D'accordo lo stesso leader leghista incontrando i giornalisti al meeting di Rimini.
4: Servono non alcuni milioni, alcuni miliardi. E quindi un contributo, questo è il mio punto di vista, delle banche e degli energetici ci dovrà essere. Però non basta. Non basta e quindi in attesa che queste maledette guerre finiscano, per me è uno scostamento di bilancio che significa usare i soldi degli italiani per aiutare gli italiani. È un'ipotesi da prendere in considerazione.
2: Una bambina di 5 anni è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Treviso dopo essere precipitata dal quinto piano del palazzo dove vive a Montebelluna. Dopo 10 metri la caduta si è interrotta sul terrazzino di un appartamento al secondo piano. Ancora da definire la dinamica dell'incidente accaduto quando in casa erano presenti i genitori della piccola. C'è un arresto per la violenza sessuale commessa ai danni di una giovane la notte di Ferragosto in Corso Como a Milano, disposti i domiciliari per il presunto responsabile, un 38 egiziano che lavorava nella discoteca dove sarebbero avvenuti gli abusi. I carabinieri lo avrebbero individuato attraverso l'analisi dei filmati di videosorveglianza e lo studio dei suoi profili social. Ora lo sport, pallavolo, mentre sono in pieno svolgimento gli europei femminili, con le azzurre già qualificate agli ottavi e alle porte la rassegna maschile co-organizzata dall'Italia assieme a Bulgaria, Finlandia e Romania al via il 9 settembre. Il capitano Simone Giannelli fa il punto sulla condizione degli azzurri alla vigilia del torneo di preparazione che li vedrà opposti a Germania, Cuba e Brasile.
0: Sono contento del percorso fatto, penso che abbiamo messo della buona qualità tutti i giorni di allenamento nel quotidiano, quindi se riuscissimo a continuare così fino all'europeo sarebbe veramente tanta roba che ci mettiamo da parte di riserva per l'europeo. Insomma, possiamo arrivare contenti e felici a giocarci questa bellissima esperienza. Ancora delle cose sono da aggiustare, ovviamente manca poco, quindi stravolgere non si può, però penso che con la testa giusta si può aggiungere ancora qualcosina e questi test saranno importanti per aggiungere questo qualcosina qua.
2: Infine un cenno al tennis, derby azzurro al Winston-Salem torneo ATP 250 in North Carolina che precede gli US Open, il cui tabellone principale inizia la prossima settimana. In campo dalle 20 per i sedicesimi Mattia Bellucci e Luciano Darderi, più tardi Lorenzo Sonego sfiderà il francese Mannarino. Intanto al Flushing Meadows, prima dello Slam, è previsto oggi un match esibizione che vede il rientro di Roger Federer a New York dopo 7 anni. Sarà in coppia con McEnroe contro il duo Roddick-Agassi. L'elvetico si è allenato ieri con un emozionatissimo Musetti. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, arma con e già farsa di con DJ va.

Beh, oggi va molto in digitale, però una volta c'era il pitch, no? Che determinava la velocità dei piatti, però adesso non possiamo fare la storia del missaggio a puntate, dobbiamo lanciare

Ancora dance italiana, o almeno in lingua italiana, per quanto concerne i testi, perché è stata confermata la posizione numero 5.

0: abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con i Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: Torna il regime anticiclonico su tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento sull'Italia, con cieli tuttavia irregolarmente nuvolosi al nord. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria, generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in forte aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata.
1: Da anche Lorenzo, noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

0: sono le 20.
1: Al primo ascolto ti affascina, al secondo ti conquista. Radio RTZ.
2: Earth, Wind and Fire. Aretha Franklin.
3: Jocelyn Brown.
2: Stephanie Mills.
3: Matt Fadden and White.
2: Diana Ross.
3: These and other artists play in the Golden Classic.
4: Golden Classic.
5: Golden Classic.
4: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
6: Se pensate che il Golden Classic prenda un po' di canzoni così a caso degli anni 70-80 e le metta in diretta, beh, sbagliate completamente, perché il Golden Classic è un po' studiato. C'è una playlist bella da seguire, c'è un evolversi delle canzoni all'interno della regia, c'è cambiamenti, ci sono canzoni che entrano ed escono malgrado abbiano già 40-50 anni. E quindi è una cosa che, insomma, si deve studiare. Io mi faccio il mazzo per fare un bel Golden Classic, scusate il termine. Va bene, sono Marco Del Vais e benvenuti anche oggi in questo grande spazio dedicato alla musica di quegli anni meravigliosi: il funk, soul, disco, l'R&B, il pop e il rock. Oggi avremo tre canzoni che non sono mai passate prima nel nostro Golden Classic, perché non ce l'avevo nella regia, ma non per altro, semplicemente per quella cosa lì. Sapevo l'esistenza di quelle canzoni, però non le avevo mai messe. E allora cosa facciamo? Dai, partiamo oggi proprio con una bella novità targata tanto tanto tempo fa. Lui purtroppo è scomparso nel 1997. Si chiama Arthur Prysock.
4: Golden Classic.

0: sfrutto la base, dai. Sì. Benvenuti nel mondo incantato di questi grandi personaggi che hanno questa voce così coinvolgente. Lui, Lou Rawls, Billy Paul e tanti altri. Questo è stato un grande. Tanto che nel suo necrologio, quando è morto, il New York Times aveva scritto: la sua voce pesante e profonda proiettava una virilità calma e rassicurante. Ci sono quelle voci un po' particolari che entrano proprio dentro e ti fanno stare bene perché ti danno grande sicurezza. Questa è stata una grande canzone che abbiamo utilizzato oggi per aprire il nostro appuntamento, che è il Golden Classic. È Arthur Price con When Love Is New. Attenzione, andiamo avanti con altri due grandi successi.
1: Tra poco nel Golden Classic.

0: facevano un discreto pop e rock. Erano nati nel 1981 a Liverpool e nell'82 escono con questa canzone che addirittura raggiunge la posizione numero 48 della classifica inglese. Mamma mia, non è molto alta, non è neanche tanto tanto bassa, però è stato un grande successo che la gente si ricordava per questo, per questa aria un po' leggera, tranquilla, di questa canzone che si intitolava Thank You. Grazie a voi di essere qui ad ascoltare la musica, perché in questo caso ritorniamo a prendere il ritmo classico del nostro Golden e lo facciamo in compagnia di questa formazione che arriva stranamente dagli Stati Uniti d'America. Hanno fatto musica dal 1968 e fino al 2020 ci sono stati come grandi protagonisti del mondo soul R&B. Loro si chiamano Main Ingredient.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro solo grandi successi.

0: ce lo diciamo tra gli amici? Noi siamo amici ormai, no? Ci sono due o tre canzoni che io amo profondamente. Una è proprio questa qua, quella che si chiama Everything of Love. E in effetti, se voi siete ormai degli aficionados del nostro Golden Classic, ve ne siete anche resi conto, perché quando posso, questa, quella che è passata pochi minuti fa di Alan Parker insieme a Madeline Bell, insieme a qualche pezzo di Stevie Wonder, non mancano mai nel nostro appuntamento. E spero comunque che vi piaccia, perché sono quelle canzoni che danno, fanno star bene, danno una certa allegria nell'ascoltarla. Questa era la canzone che come ho già citato prima, che è anche quella che ci porta alla prima pausa del nostro appuntamento. Torniamo dopo, mi raccomando.
1: Radio RTZ e la senti.

ho avuto i brividi per un attimo, perché stavo sentendo questa canzone che già di per sé è molto molto importante del suo mondo musicale, ma poi soprattutto perché stavo leggendo un piccolo articolo che adesso vi divulgo, dove si dice che lei è stata chiaramente una grande cantante, una pianista americana, una grande icona della musica gospel, soul and R&B, ma questo è normale. La cosa importante è che lei è stata da sempre considerata la regina della musica soul, perché in ogni sua canzone, in ogni suo pezzo che cantava, riusciva a mettere qualcosa che coinvolgeva le persone. E addirittura lo Stato del Michigan ha ufficialmente dichiarato la sua voce una meraviglia della natura. Siete d'accordo con loro che hanno scritto questa cosa? Io sì, al 100%. Perché è una voce unica quella di Rita. Anche in questa canzone che si chiama Jump Do It, quella che nel nostro appuntamento ci sta portando avanti nel corso di una grande trasmissione, dove in questo caso si ritorna, rispetto a questa canzone, un po' più frivoli.

0: Non che queste qui non siano importanti nel mondo della musica disco funky, assolutamente, anzi, hanno lasciato veramente un grande, grande segno. Qua addirittura siamo nell'album che era uscito nel 1982, quello che si chiamava Sharing Your Love. E questa probabilmente è stata la canzone più bella in assoluto, perché sto guardando un attimo gli altri titoli, a parte forse proprio Sharing Your Love, eravamo un po' così scarsini rispetto all'album che era uscito nel 1981, che era Miracles. Lì sì che si andava alla grande, perché c'era Paradise, c'era All Tide, Your Move, c'era On Top, c'era Miracles. Ma quante belle cose che hanno fatto Mauro Malavasi, Paolo Gianoglio, Davide e poi Luther Vandross e Jocelyn Brown. Grandi. Nel nostro appuntamento era This Is The Very Best In You. Si prosegue con altra grande bella musica.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic.
2: This is Robinson. Jesus loves you more than you will know.
3: In sequenza continua.
0: A questa introduzione un po' particolare, un po' lunga, dura quasi 30 secondi, e allora noi la sfruttiamo. È la prima volta che passiamo a questa canzone di Simon & Garfunkel, anche da un grandissimo concerto tenutosi a Central Park tanti tanti anni fa. Questa è una delle più conosciute, canticchiata, ma molto molto canticchiata direi. E si chiama Mrs. Robinson.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: questa è una canzone inaspettata. Cioè, nel senso che il mio amico Fabrizio mi ha detto: guarda, io quando sento il tuo programma, ciao Fabrizio a proposito, sono sempre lì per capire che cosa sta per arrivare dopo. E abbiamo fatto una combinazione micidiale, cioè siamo passati dalla grande musica di Paul Simon e Art Garfunkel, quella quindi pop, folk americana, a quella un po' più disco, sì, la definiamo così, di questa grande conduttrice televisiva, attrice, cantante, musa per Salvador Dalì, amante in qualche modo di David Bowie, che vide in lei qualcosa di potenziale e la fece diventare veramente una grande cantante. Questa è stata una bella canzone, quella che si intitolava Queen of Chinatown con Amanda Lear.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.
2: Radio RTZ, dopo tanti anni, la supremazia continua.
3: Nel Golden Classic la musica non è mai vecchia.

Ma non sentite com'è completa la vita questa musica? Come vi fa passare qualche minuto di grande gioia nell'ascoltare questo sound meraviglioso? Black Ivory con Mainline, un'altra di quelle canzoni che nel nostro appuntamento non mancano mai perché mi piace in un modo incredibile. Oggi sto passando delle grandi canzoni, sto facendo un Golden Classic solo per me, ma no, mi auguro che ci sia anche qualcuno di voi che stia amando profondamente questa grande musica che ritorna ad essere ascoltata dopo 40, 50 anni. Il Golden Classic serve poi a quello, a farvi ricordare delle canzoni che magari avevate sentito alla radio proprio negli anni 80, quando stavano incominciando ad arrivare le radio, quando c'è stato il grande boom, perché le radio in effetti sono nate dal 75 in avanti, qualcuno addirittura anche prima, ma casi proprio che li conti sulle dita di una mano. Poi dal 77-78 via, è stato un crescendo unico di grandi emozioni nel girare la manopolina della radio e sentire quello che proponeva il DJ nell'occasione. Io sono ancora rimasto a questo genere di trasmissioni, cioè di presentazioni. Non sono uno speaker come quelli che girano nelle grandi radio in questo momento, però mi piace essere così, mi piace ricordare i tempi vissuti, mi piace ricordare la musica che abbiamo sentito in quegli anni. Va bene, detto tutto ciò, un motivo ci sarà stato, non lo so, in questo momento la mia testa mi ha detto di dire così, ma c'è una bella canzone che sta per arrivare insieme a noi, Carol Williams.

0: Mi piaceva questa ritmica, questo tum-cia, tum-cia. Questo corretto che all'interno arriva a cantare Get Up. Mi piace, mi è piaciuta questa canzone. Niente, non aggiungo nient'altro per non andarmi a impostare in qualche discorso particolare. Cecil Parker, personaggio che nel 1980 era uscito con Chirping, questo album che conteneva solo questa bella canzone che era Get On Up. Non è che abbia fatto grandi cose straordinarie, però ha fatto parte anche lui di quella colonna sonora degli anni 80 che comunque ha fatto conoscere questo genere musicale, questa chitarrina molto funk, più o meno stile forse un po' meno accentuato degli Chic, ma comunque come tante altre formazioni che in quegli anni uscivano e cominciavano a farsi sentire. A differenza di questo personaggio, vabbè, lui Cecil è stato forse un po' meno importante, perché quello che sta arrivando, malgrado tutto, ha lasciato il segno sia con questa canzone che ascoltiamo, che si chiama Glad to Know You, ma anche perché ha fatto parte della formazione di Ian Dury insieme ai Blockheads, che così dalla chitarra, anzi dalla tastiera, era passato alla chitarra nella sua formazione. Vi faccio sentire la canzone, io vi saluto, ci sentiamo in un prossimo Golden Classic. Ciao ciao a tutti quanti voi.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: sono le 21.
1: Jazz Train.
2: Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train. Io sono Francesco Sciarretta, come sempre settimanalmente con voi in radio con Jazz Train per circa 60 minuti. Vi ricordo, fra una mezz'oretta avremo ospite in studio un promettente chitarrista italiano, si chiama Luca Zennaro, presenta in radio il suo ultimo progetto, si tratta di Stua Scura. Partiamo con una cantante inglese giovanissima e molto promettente, lei si chiama Sienna Spiro, dal vivo in una sessione registrata presso gli studi della radio inglese BBC. Sienna Spiro con Great Expectations.

Una voce assolutamente interessante, quella che sfiora il soul, di Sienna Spiro, giovanissima cantante inglese. Questo era un suo live presso la radio inglese BBC Channel One con Great Expectation e la sua band, da un disco di recente uscita come Visitor per Sienna Spiro. Lui invece è un pianista sudafricano molto intenso e romantico. Si tratta di Dunduzo Makatini e il suo trio con un Mbeza.

un personaggio assolutamente fuori dal comune. Lui è Ndunduzo Makatini, pianista sudafricano, fra l'altro è anche filosofo e guaritore, e tutta la sua personalità si esprime attraverso il suo delicatissimo jazz in trio con questa Unembeza, tratto da un disco nuovissimo su etichetta Blue Note. Si intitola The Myth We Choose, per Ndunduzo Makatini in trio. Il Brasile adesso, con una formazione di ottimi elementi, sono microorchestra con un classico della musica brasiliana dal titolo Barquinho, microorchestra.

Il virtuosismo pianistico e vocale di un artista brasiliano, lui è João Ventura, dal vivo per un piccolo e selezionato pubblico rivisita a suo modo due classici insieme. Il primo, Trem das Onzes, scritto negli anni 60 da un celebre autore di samba come Adoniran Barbosa, e Take Five, autore il jazzista De Brabeck, altro classico in questa versione particolare dove João Ventura dimostra di possedere un grande talento. Trem das Onzes e Take Five insieme per questa versione live di João Ventura per voce e pianoforte.

Il blues italiano di un grande artista quasi dimenticato si chiama Ivan Graziani. Siamo nel 1978, un disco storico come pigro l'estratto questa bellissima e avvolgente Mona Lisa per Ivan Graziani con la sua voce e la sua chitarra. Ancora un po' di musica italiana con questa volta un cantautore ironico e colto, si chiama Carlo Ciampi, da un suo recente lavoro come Out Out Amore o Guerra, un brano piuttosto originale e divertente come L'asino e il moscone, Carlo Ciampi.

What's that? What's that? What time?

un'icona della musica nera tra soul e blues, Ray Charles. Siamo nel 1959 con questo What I Say per Ray Charles, in una storica incisione. Ancora un po' di swing italiano con un ultimo album di un cantante che riprende un po' lo stile dei crooner americani, in questo caso con un omaggio proprio al repertorio di Frank Sinatra. Si tratta di Valerio Marino con il suo ultimo album Under My Skin, e ripropone alla sua maniera questo classico dello swing come Fly Me to the Moon. Valerio Marino.

E allora abbiamo ascoltato da questo ultimo lavoro di Luca Zennaro un brano come Play Louder Next Time, presenta questo disco Stua Scura qui in radio questa settimana. Abbiamo proprio Luca, ospite piacevolissimo qui in radio. Ciao Luca.

0: Ben trovato.
1: Ciao a tutti, ciao Francesco, buona giornata, grazie per l'invito.
0: Luca, tu sei veneziano di origine, però vivi da un po' di tempo a Firenze. Ecco, questa città d'arte, quali influenze ha sul tuo modo di essere artista e musicista?
1: Bella domanda Francesco. Guarda, io ti posso dire che Firenze, specialmente negli ultimi anni, è un centro culturale per quanto riguarda proprio la musica improvvisata, per quanto riguarda il jazz. Ci sono tantissimi musicisti super interessanti e a me, per me è uno stimolo tuttora, è veramente interessante. E poi chiaramente io vengo da Chioggia, come vedrai dai titoli, no? Del mio ultimo disco sono tutti neanche in Veneto, proprio nel dialetto mio che è il Chioggiotto, però chiaramente Firenze ha avuto e ha tuttora un grande impatto sulla creatività, sulla musica. Poter suonare tutti i giorni con musicisti diversi e musicisti, come dicevo, interessanti è importante per la creatività.
0: Allora, il tuo ultimo disco si chiama Stua Scura, titolo assolutamente particolare che un po' riflette la tua filosofia musicale e sonora in questo album, giusto?
1: Certo, esatto anche. Guarda, diciamo che Stua Scura non è solo un nome, ma è più un'espressione di un luogo sonoro, cioè è l'unione tra il calore e l'oscurità sensoriale che Stua in Veneto significa proprio, cioè evoca la stanza alpina tradizionale, cioè sarebbe proprio il soggiorno riscaldato e rivestito in legno, che rappresenta anche l'intimità, l'accoglienza, il calore avvolgente e l'atmosfera anche domestica. Scura e descrive il colore timbrico della musica, no? Perché come hai sentito nel disco, c'è il clarinetto basso che ha un suono molto grave e il sax tenore che insieme creano un suono, creano un timbro molto particolare, una tonalità profonda, vellutata, terrosa, no? Quindi è un'esperienza di calore intimo e misterioso, il senso è quello che ho voluto dare questo. Poi chiaramente io voglio che mi farebbe piacere che ognuno ascoltasse il disco e non si facesse troppo influenzare anche da quello che dico, perché è bello che ognuno veda le proprie cose, senta quello che, insomma, che immagina nella musica. Non vorrei troppo veicolare quello che la gente pensa dopo del mio disco, però questo è il mio punto di vista, quello che ho voluto creare fin dall'inizio.
0: Questo è il tuo primo disco, che presenta queste caratteristiche legate alla natura, al calore della terra, oppure hai già esperienze pregresse, magari di altro tipo?
1: Guarda, con questo tipo di formazione è il primo disco, nel senso che io ho vari progetti bassless, quindi senza il basso, però come leader è la prima volta che registro un disco in questo modo. Poi chiaramente ho fatto altri dischi, questo in realtà è il quarto disco, però con questo tipo di formazione, quindi con il clarinetto basso per esempio non ci avevo mai registrato, anche in realtà col sax tenore, ho sempre registrato con sax alto, ma sax tenore mai. E sono contento, insomma, del risultato. Non vedo l'ora che la gente l'ascolti e mi faccia sapere cosa ne pensa.
0: E qual è stato il percorso che ti ha portato poi a scegliere i musicisti giusti, gli strumenti giusti per creare l'atmosfera che poi ascoltiamo in questo Stua Scura?
1: Anche questa bella domanda. Io diciamo che l'altra estate, esattamente un anno fa, ho detto: dai, adesso sono passati 3 anni dal mio ultimo disco, ho un po' di brani in cantiere, voglio concretizzarli, no? Ho scelto i musicisti quasi prima di scegliere l'organico. Cioè, ho detto: io voglio che Federico Calcagno, che è il clarinettista basso, suoni con me e vorrei creare questo suono scuro, grave, che mi piace, che è da tempo che ho in testa ma non riesco a concretizzarlo. Poi ho pensato a Francesco Panconesi, un grandissimo sassofonista tenore di Pistoia, e poi Mattia Galeotti, batterista con cui suono, che è anche nel mio secondo disco. E quindi prima diciamo che ho pensato ai musicisti, quasi prima di pensare anche alla musica, e dopo la musica è venuta fuori, è uscita quasi naturalmente, in maniera spontanea. Perché quando ci si fida dei musicisti viene fuori la magia, secondo me.
0: Come secondo ascolto da questo Stua Scura, dopo Play It Louder Next Time, abbiamo scelto di proporre in radio Sweet Techno Reverie. Puoi presentarlo?
1: Sì, è un brano che diversamente dagli altri titoli esce un po', no? Cioè, tutti gli altri titoli sono in dialetto chioggiotto, come dicevo, Ciosa, Ciacole, sono tutti nomi di cui dopo parlerò, però sono molto diversi. Invece Sweet Techno Raver è un brano che ho scritto anni fa con un mio caro amico pianista Federico Nuti, e lui mi ha dato questo spunto, no? Lo spunto per il titolo. Come sentirete, è un brano molto melodico, che ha una parte melodica e anche una parte più libera, improvvisata, in cui il clarinetto basso e la batteria dialogano e c'è una conversazione. Poi man mano entrano, come proprio se fosse una conversazione, ogni strumento, quindi la chitarra e anche il sax, entrano nella conversazione per poi culminare nel tema finale. E questa è un po' la struttura del brano. Però il titolo, come hai notato anche te, è un po' particolare, me l'ha consigliato, cioè, suonandoli insieme a un mio amico Federico Nuti, bravissimo pianista, è saltato fuori questo titolo e mi è piaciuto fin dall'inizio, quindi ho deciso di tenerlo.
0: E lo ascoltiamo insieme, Sweet Techno River con Luca Zennaro e la sua band.

0: Sweet Techno Raver con Luca Zennaro e la sua band da questo ultimissimo lavoro Stua Scura che sta presentando in radio su Just Rain. In collegamento telefonico da Firenze e sono curioso di sapere quali sono stati i tempi per registrare in studio questo tuo nuovo album e se hai magari dato dei consigli sul risultato finale, no? Come mix, come master, come scelta dei suoni definitivi. Qual è stato un po' il percorso che hai dovuto affrontare in sala?
1: Certo, guarda, intanto questo disco ha avuto dei tempi molto più rapidi rispetto ad altri dischi, perché insomma sentivo che doveva uscire il prima possibile e abbiamo fatto una prova a novembre, la prima prova, e poi siamo andati subito in studio a inizio gennaio ed è stato tutto molto veloce, cosa che non capita spesso nei dischi. È venuto fuori subito bene tutto e abbiamo deciso di mixarlo il prima possibile, febbraio-marzo, e adesso a giugno, precisamente il 23 giugno è uscito, abbiamo già cominciato a presentarlo. È stato registrato a Preganziol, che è in provincia di Treviso, è il Magister Studio da Andrea Valfrè e Ivano Boscolo Nata, e sono stati bravissimi, ottimi fonici che hanno contribuito molto al suono complessivo del gruppo. È stato tutto molto veloce, il 23 giugno è uscito, l'abbiamo presentato a Chioggia, che è la mia terra, giocavo in casa. È stato il 27 giugno e il 2 luglio in Valtellina per Ambria Jazz Festival, e adesso non vediamo l'ora di presentarlo un po' in tutta Europa.
0: Tra l'altro tu hai un curriculum, essendo giovanissimo, ricco di eventi, no? Di festival dove hai partecipato con anche riconoscimenti importanti, no? Sia a livello nazionale che internazionale. Puoi citarne alcuni dove hai avuto modo di farti anche conoscere e apprezzare anche dalla critica, no? Oltre che da colleghi molto più, diciamo, molto più esperti che hanno saputo anche valorizzarti in qualche modo.
1: Diciamo, nel mondo del jazz, una delle collaborazioni che mi hanno aiutato tanto anche a farmi un po' conoscere è stato stare in tour qualche anno con Francesco Berzatti, che è un carissimo amico e uno dei musicisti più interessanti che ci sono in Italia, clarinettista e sax tenorista incredibile, insomma, e con lui abbiamo suonato in quartetto con Gabriele Evangelista e Zeno De Rossi, abbiamo suonato varie volte in duo e lui mi ha diciamo che mi ha un po' esposto a vari festival, vari club importanti. Poi chiaramente altri musicisti, sono andato con Alessandro Lanzoni, grandissimo amico, pianista fortissimo. Poi anche nel mondo del pop recentemente mi è capitato di fare qualche apparizione. Nel 2024 ho fatto un tour con Benjamin Clementine, in cui abbiamo suonato nei palchi più grossi di pop proprio di tutta Europa, e quella è stata un'esperienza molto diversa da quelle che avevo fatto prima, però molto, molto formativa. E anche recentemente fa un po' strano dirlo, però con la Paris Jackson, che è la figlia di Michael Jackson, al gala del cinema di Venezia, quella è stata pure un'esperienza molto particolare. Però diciamo che tutte queste esperienze anche mi fanno capire quello che mi piace fare di più e anche mi portano a creare la mia musica e a portare dentro tutte queste esperienze che ho provato in passato. Questa è la cosa più importante, però la cosa che mi dà più soddisfazione a livello musicale è proprio portare in giro la mia musica e presentarla e suonarla dal vivo. Questa è la cosa che mi piace di più.
0: Luca, prossimi progetti per l'immediato futuro?
1: Allora, io intanto vorrei presentare il più possibile Stua Scura, perché è proprio il lavoro nel quale mi esprimo forse di più e il quale ci tengo, insomma, a portarlo in giro. Adesso suoneremo il 3 settembre, la data più vicina, al Stagenhof, che è a Bolzano, e suoneremo a Forlì a dicembre, e presto salteranno fuori altri concerti in autunno. Però un altro progetto del quale sono molto contento è il trio con i ragazzi emiliani Manuel Caliumi e Riccardo Coccetti, Hackout, con il quale abbiamo fatto vari tour in Asia e siamo stati recentemente in tour in Messico, e presto lavoreremo e registreremo il nostro quarto disco. Anche quello è un gruppo con il quale riesco a esprimermi molto, oltre al fatto che Manuel e Riccardo sono quasi praticamente dei miei fratelli. Negli ultimi anni siamo stati sempre in tour, anche un mese di fila, ed è un gruppo al quale ci tengo molto, al quale, insomma, con il quale voglio insistere e continuare perché stanno molto bene.
0: E devo farti i complimenti anche per la grafica del tuo sito internet personale, dove sono presenti fotografie che un po' descrivono quello che tu sei, no? Anche in sala di incisione, dal punto di vista biografico. Devo farti i complimenti anche per la scelta dei colori, è quasi tutto in bianco e nero in pratica, no? Lo hai realizzato personalmente o hai chiesto una consulenza a un esperto grafico per crearlo? Com'è andata questa storia?
1: Bella domanda, guarda, io in realtà... allora sì, diciamo che la sezione tua scura mi sono affidato a mio caro amico che è un fotografo pazzesco, che è Fabio Bellemo, tra l'altro di Chioggia, proprio come me. E lui mi ha aiutato, ha seguito un po' proprio il percorso creativo e quindi è stato con noi in studio e ha creato questa narrazione, no? Durante i due giorni di registrazione ci ha seguiti e questo ha dato molto. Non sei la prima persona che mi fa i complimenti per le foto e sono contento che ti piace, insomma.
0: Assolutamente. Allora, come terzo ultimo brano, prima di salutarci, abbiamo scelto questa Ciosa. Come sempre lascio a te il compito di presentarlo, perché meglio di te chi può farlo, dai.
1: Certo, guarda, Ciosa è in realtà non è altro che il nome in dialetto chioggiotto della parola chioggia. Quindi è il brano, come sentirete, più un po' più aggressivo quasi rispetto agli altri. Il disco è molto rilassato, c'è un'esperienza molto introspettiva, come sentirete. Invece questo è il brano un po' più aggressivo e l'ho voluto dedicare alla mia città, che è una terra dolce, che però allo stesso tempo ha molto carattere, un porto, chiaramente. Quindi, come molti porti del mondo, ha un doppio lato, cioè un lato quasi più meditativo che fare col mare, e un lato quasi più viscerale, sanguigno, no? Che hanno tipicamente le persone del mare, del porto. E quindi questo l'ho voluto dedicare a Chioggia, Ciosa, quindi.
0: Luca, grazie per essere stato in radio ospite qui su Just Train. Speriamo il meglio per il tuo futuro come artista e musicista. Speriamo di ritrovarti alla prossima occasione ospite nuovamente qui in radio, magari anche fisicamente in presenza. Va bene? È una promessa.
1: Certo. Grazie mille, Francesco. Mi son divertito e spero vi piaccia l'album. Grazie a tutti.
0: Salutiamo Luca Zennaro con la sua band e ascoltiamo come ultima cosa questo Ciosa dal suo ultimo album Stua Scura. Luca Zennaro.

0: sono le 22.
1: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Sadikon, DJ.

0: cosa fai per farlo sapere in giro? Siamo qui sullo starter di puntata, altro aggiornamento di DJK7. Andremo a percorrere la nostra graduatoria a 25 posti, saltando di qua e di là, ovvero facendo un excursus, andando a pizzicare 8 delle tracce che caratterizzano le migliori 25 di questa settimana. Siamo collegati, lo sapete, su oltre e con oltre 80 emittenti radiofoniche che sono in Italia, in Europa e anche oltreoceano, e quindi naturalmente il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Continua la Summer Edition, non ci siamo fermati nemmeno a Ferragosto, figuriamoci se dopo. L'estate è ancora lunga, poi lo sapete benissimo, la vostra emittente del cuore è quella che addirittura allunga l'estate. Non ci siamo fatti mancare di super ospiti nel corso delle ultime settimane, continuiamo un bel filone perché abbiamo davvero un grosso personaggio. Di solito abbiamo bellissime, super attraenti protagoniste della passerella, del mondo dello spettacolo, del bel canto e tutto quello che vi pare. Altre volte proprio andiamo verso la super arte del cinema, questa volta ci andiamo con un personaggio non di sesso femminile ma davvero molto molto importante, perché sapete che lo spaghetti western ha fatto parlare molto di sé, continua a far parlare molto attraverso i suoi cult famosi in tutto il mondo. E naturalmente lo spaghetti western era famoso per tutta quanta la trama, per le ambientazioni, per le musiche spesso di Sergio Leone, ma anche per dei personaggi di contorno che poi però venivano sempre rimarcati come iperprotagonisti. Mi sto riferendo magari, che ne so, al vecchietto del Far West, ma attenzione, perché noi invece in questa puntata andremo ad avere come ospite, contentissimi che abbia accettato il nostro invito, il bambino di Tepepa, il grosso film diretto da Giulio Petroni con Orson Welles addirittura tra i protagonisti, e c'era anche il popolarissimo e compianto indimenticato, indimenticabile Thomas Milian, per intenderci Ermo Nezza, che però oltre a fare i suoi polizieschi appunto era uno che aveva al suo arco molte frecce che arrivavano appunto dallo spaghetti western. Allora è con noi Luciano Casamonica, vediamo se è in linea. Pronto?
1: Pronto, eccomi, sono in linea con voi.
0: Luciano, grazie per aver accettato il nostro invito e sinceramente cogliamo l'occasione di disturbarti, perché sei un po' più disponibile, stai scrivendo una sceneggiatura di un film nuovo, molto ispirato però a quello che è un prodotto al quale tieni molto, hai impiegato davvero mesi se non anni a prepararlo, che è Casamonica, quando un nome pesa più di una colpa. Che cos'è? È un libro che ripercorre con degli aneddoti, delle foto inedite di te ed altre chicche con locandine storiche. Io l'ho visto, voglio leggerlo, non ho trovato tempo perché in questo momento abbiamo poco tempo, però l'ho sfogliato e ci sono dei brani particolarissimi, scritti con una grande sensibilità e soprattutto, ripeto, materiale fotografico davvero raro e inedito. Chi è appassionato di cinema, di spaghetti western, non può davvero non avere questo volume, questa pubblicazione.
1: Allora vi riferisco, a parte il film western con Tepepa, che c'era il più grande attore in quei momenti, e ho fatto anche un western con Yul Brynner dal titolo Indio Black, poi ho fatto altri film sempre nel mondo del western, ho fatto tante cose anche nella televisione, canale 5, Rete 4, eccetera. Sono stato alla 7 con Massimo Giletti, che mi hanno intervistato, e quindi adesso sto facendo questa sceneggiatura, incrociamo le dita e vediamo un attimino.
0: Sì, vabbè, ma sappiamo benissimo chi sei, ci mancherebbe altro che non ti intervistassero, anche perché sei un personaggio, non è che quello che ci interessa, insomma, poi il film vogliamo essere aggiornati, diciamo che adesso è pronto, certo, però siamo contenti, certo, di essere stati messi, sì, al corrente proprio adesso che è ancora in embrione. Vai.
1: Lo voglio fare questa cosa, che mi soddisfa di questo film, e voglio andare in fondo come ho fatto al libro, ci ho messo 3 anni per fare questo libro, però ce l'ho fatta.
0: Allora facciamo così, ascoltiamo un disco e poi torneremo ancora a parlare insieme, va bene? Rimani con noi, okay. Un po', eh? Perfetto, okay. Grazie infinite. E allora si

0: Miracle, una versione super spinta, così come avviene in DJ K7. Abbiamo già parlato di quello che è il super libro appena uscito di Luciano Casamonica, che abbiamo il piacere di avere ospite in telefonica. Stiamo parlando di Casamonica, Quando un nome pesa più di una colpa. È un libro che sviluppa tante sfaccettature di una carriera articolata, difficile, lottata, sudata, perché ci sono sempre degli ostacoli, ma attenzione, anche di successo, perché con un curriculum così non si può che parlare di gran successo. E stiamo parlando di quello che è nato come bambino nello Spaghetti Western, al fianco di Orson Welles e di Thomas Millian, ma che poi naturalmente la carta d'identità non si ferma né per nessuno, nemmeno per Luciano Casamonica, quindi poi dopo ha avuto altre esperienze da attore adulto, e ci mancherebbe. Luciano, so che di un libro insomma si può accennare e non si può mai spoilerare più di tanto, però se tu dovessi regalarci una pagina che più ti sta a cuore, di che cosa parleresti? Cosa potremmo anticipare del libro?
1: Nel libro possiamo anticipare, c'è la mia storia, ma vera, non falsa, come scrivono tanti personaggi, diciamo, sui libri, ma questa è una storia veramente vera. E quindi c'è tutta la mia storia, e non posso anticipare altro, se no stiamo da qua a domani. Quindi sì. No, il libro, sinceramente, chi l'ha letto, io lo ringrazio. Mi hanno contattato parecchie persone, mi hanno scritto. Nessuno mi ha detto che non gli piace.
0: Beh, in effetti, quando
1: tutti,
0: uno me...
1: tutti chi l'ha comprato. Penso è stata acquistata anche in America.
0: Beh, in effetti, se uno va a cuore aperto, poi lo sai che in America ci sono tantissimi appassionati dello spaghetti western, su lì si è forse ancora più popolare che qui, e quindi naturalmente tutti hanno voluto sapere. Però insomma è bella questa cosa, mettiamo in risalto Striscia di Evidenziatore, soprattutto sulla veridicità, sull'autenticità, sul tutto vero, tutto dimostrabile, soprattutto scritto col cuore,
1: dimostrabile, tutto
0: in gran sincerità,
1: una storia vera.
0: Ok.
1: Degli anni 43, si parla di tutto.
0: Ok.
1: È una storia molto vera.
0: Luciano, lo sai che dobbiamo correre, tra un po' riapriremo ancora i microfoni, però adesso ascoltiamo la Zona 22. E allora ecco qua Axwell.

0: Lo sapete che il sound è sempre internazionale quando c'è da ascoltare la K7, internazionalità globale, perché abbiamo in contatto telefonico con noi Luciano Casamonica, e naturalmente dall'accento sentite che lui ha dimestichezza totale con l'italiano, però l'accento un po' tradisce la sua internazionalità. In effetti abbiamo parlato e stiamo parlando ancora di Casamonica, quando un nome pesa più di una colpa. E che cosa nasconde il titolo? Il titolo nasconde queste origini, questa appartenenza alla comunità gitana, un libro che naturalmente è tra quelle pochissime esperienze della letteratura di questa cultura, ma è soprattutto stato gradito da tutta la comunità, da tutte le popolazioni gitane, proprio perché mette a crudo con grande sincerità tutti i retroscena della carriera di un attore che in effetti appartiene a questo mondo un po' a parte, a volte contestato, spesso non compreso in effetti, ma che naturalmente ha all'interno, come in ogni tipo di realtà, personaggi positivi e personaggi negativi, perché non si può essere, no, sempre o bianchi o neri in tutte le situazioni, c'è sempre ogni tipo di persona. È sicuramente un grande artista Luciano Casamonica, lo ha dimostrato con un curriculum cinematografico, adesso vuole passare anche dall'altro lato della cinepresa, perché se non altro sta preparando la sceneggiatura, poi vedremo se firmerà anche la regia o andrà in collaborazione con qualche regista. E quindi cosa si può aggiungere, Luciano?
1: Allora, io faccio la collaboratore di un regista che mi ha voluto con sé su questo nuovo progetto, che dobbiamo fare questo film, e quindi giustamente la storia la so tutto sul libro, e quindi lavoriamo insieme. E poi io, guarda, lo dico, ero un ragazzo timido, ma quando entravo sul set, come si dice, diventavo un mostro, perché la mia ce l'ho nel sangue.
0: Eh beh, insomma, c'è anche l'adrenalina, no? Perché chi ha passione, entusiasmo, poi dopo.
1: Se sbaglio qualche parola tra la A e qualcosa, perché nella nostra cultura parliamo il gitano.
0: Chiaro.
1: E parlo l'italiano.
0: Certo.
1: Quindi ho preso questa carriera da ragazzino proprio, che mi ha sempre affascinato di stare nel mondo dello spettacolo, specialmente nel cinema, e quindi sono stato scelto dal regista Giulio Petrone perché sapevo andare bene a cavallo, perché fortunatamente che papà faceva il commerciante di cavalli.
0: Insomma, c'è una grande storia culturale. Beh, poi tra l'altro non è che sapevi andare a cavallo, tu andavi a cavallo senza sella. Ma attenzione, precisiamo, senza sella.
1: Senza sella. Non c'era, papà non ce l'aveva le sella.
0: Pensa a te, quindi cioè, non è cosa facile. Cioè, diciamo, precisiamo chi si intende di ippica, chi di equitazione sa benissimo di che cosa stiamo parlando.
1: Sì, abbiamo fatto dei provini, non solo io, ma tanti bambini.
0: Certo.
1: che sono stato il più bravo.
0: Ci mancherebbe, davvero molti complimenti. Allora ascoltiamo ancora un disco e poi andremo alle conclusioni, perché il tempo passa velocissimo. Allora adesso 19esima piazza per Swedish House Mafia con Lucky Lee, questa è Happiness Is So Sad.

0: Sassella, come che si dice, Luciano? Si cavalca a pelo, no? Come che si dice?
1: Sì, si cavalca a pelo.
0: Quindi figuriamoci.
1: Quando papà faceva il commerciante di cavalli, io salivo su questi cavalli a pelo, che non c'avevamo la sella, e quindi andavo più bene su a pelo che sulla sella.
0: E quindi figuriamoci. Per esigenze cinematografiche dovevi fare quel bimbo che dovevi fare quel bimbo che andava così, e non era facile trovarne uno.
1: Ma guarda, chi vede questo film, se va a vedere la finale del film, io sto con 30-40 cavallerizzi dietro e io davanti con il cavallo che qualcuno è cascato per terra, e mi hanno fatto questa domanda, dice: ma come fai a andare così bene a cavallo, che noi sono anni che ci andiamo? Ma non lo sapevano che da bambino io andavo a cavallo, capito?
0: Certo. E allora
1: il film è stato bellissimo, ha fatto un grande successo anche in America.
0: Certo.
1: Ma le musiche sono state di Ennio Morricone, ricordiamoci.
0: Uno dei punti di forza dello spaghetti western di quel periodo era proprio quello di avere Ennio Morricone come firmatario delle colonne sonore. Allora, il tempo è volato via, grazie per aver accettato il nostro invito, Luciano. Torneremo a disturbarti perché ci teniamo ad averti.
1: Della tua radio, e quindi vi do ancora, ci sono ancora un po' di vacanze, e ringrazio a tutti voi che mi avete intervistato, e eccoci qua, vi mando un grande saluto.
0: Grazie, grazie infinite, Luciano Casamonica, davvero un altro colpo della nostra redazione. Un saluto a tutte le radio, perché nella fretta Luciano ha detto saluto la tua radio, però in effetti sa benissimo di essere collegato con oltre 80 emittenti, però insomma, quando si dice con la tua radio, perché ognuno ha la sua radio del cuore collegata con la redazione di Setteva.fm. Posizione numero 16 intanto per DJ Shorty, Live Your Life, a tutto volume questo pezzo che invita alla bella vita.

Zona Weekend, in effetti faranno il doppio nel fine settimana, perché apriranno le danze delle sette chiavi del ritmo, protagoniste senza

0: Abbiamo trasmesso Settewa DJ K7 per Settewa and Settewa.it, Arma con Jafar Zadigan DJ.
1: From 7BA.FM/Alti Radio.

0: sono le 23.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination, just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 Va to 5.

noi inizia dall'attesa di poterlo ascoltare, perché come dicono quelli che sanno di sensualità, no? Il momento dell'attesa è esso stesso un piacere. Se volete dirlo al femminile, l'attesa è essa stessa un piacere, perché dire essa è diverso che dire esso, perché la sensualità deve in qualche maniera essere al femminile, senza per questo affermare essere tacciati di chissà quale colpa. Però attenzione,

Niente male, Dreaming Aloud, l'album di Jessica Lange che contiene anche questa Never Stop. Ci spostiamo in zona 19 perché c'è...

della memoria del popolo rosso che occupava il popolo, occupava l'America del Nord, quindi tutti pensano che gli indiani d'America non stessero solo negli attuali Stati Uniti d'America, ma ovviamente molte tribù erano presenti anche nel Canada. E il duo dei Crownlands, che poi ha una formazione naturalmente allargata ad altri collaboratori, comunque il duo

A partire dal nome della band, che si chiama Crown Lands, le terre della corona, in maniera un po' ironico di protesta e provocatorio, perché appunto loro ovviamente, ragion veduta e con il nostro appoggio e sfidere chiunque a dire il contrario, davvero non pensano che le terre del Nord America siano le terre della corona, come un tempo venivano definite. Ci spostiamo comunque adesso, dopo aver ascoltato The Fall, in zona 7, perché stanno avanzando ancora i suoni di Come Back to Me, questo invito a ricostruire qualcosa.

in salita di 5 livelli, conquista zona 7 ed aprirà le danze in fase weekend, in cui avremo in puntata le prime della classe, le prime 7. Adesso però è tempo di chiudere questo appuntamento e vi lascio in compagnia delle super sonorità che caratterizzano l'album solo del batterista dei Kiss, Peter Criss, In the Dark. È tutto per il momento, ci si sente molto

sotto questo sole, col caldo che fa, a guardare le ragazze proprio come un pascià. La vedo passare bella come il sole, mi sembra rimpazzire.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Da Walter Filardi è tutto. Ciao!

0: Dance 80. Dance 80.
1: Ciao a tutti da Max Alberici e Fabrizio Inti, ben ritrovati a questa nuova puntata di Dance 80, solo il meglio della dance anni 80. Oggi partiamo con un disco meraviglioso degli In Deep, probabilmente non è il loro disco più conosciuto, ma ugualmente molto molto bello, The Records Keep Spinning. Oh, you know.

Dall'album Pajama Party Time del 1984 degli In Deep, questa era la loro The Records Keep Spinning. I capolavori della musica degli anni 80 qui con noi di Dance 80 continuano, proseguono con Inner City, progetto formato da Kevin Saunderson, alla voce era quella di Shannon Jackson, conosciuta come Paris Gray. Dal 1988 questa è la loro meravigliosa Good Life.

L'album è Déjà Vu per la coppia artistica Boncaldo Carrasco. Il progetto è quello di Klein and NBO, ritrovati con Wonderful 1982, con Minneapolis degli ABC, singolo prodotto da Martin Fry e Bernard Edwards, per intenderci l'altra metà degli Chic insieme a Nile Rodgers. Piccola curiosità, questa canzone è nel lato B del singolo The Night You Murdered Love del 1987.

Council di Paul Weller e Mick Talbot, ritrovati con questa bellissima You're the Best Thing, una delle loro canzoni più belle. La voce femminile, quella di Dixie Light, già corista degli UM, in futuro diventerà anche moglie di Paul Weller. Oggi noi a Dance 80 ascoltiamo anche lei da solista, Dixie Light con Still the Children Cry.

non ci fu solo DC Light a cantare per gli Style Council, collaborò con loro anche la cantante Tracy Young, che oggi noi a Dance 80 ritroviamo con un singolo tutto suo, 1985. Questa è I Can't Leave You Alone.

Stymax Social Club dagli Stati Uniti, formazione di inizio anni 80, e loro facevano parte del genere hip hop, riascoltati con il loro singolo Rumors, un buon successo e tra l'altro unico singolo ad entrare nella top 10 di Billboard nel 1986. Questa è Dance 80 con Max Alberici e Fabrizio Inti, e se volete riascoltare gli anni 80 24 ore su 24 dovete assolutamente venire sul nostro sito www.dance80.com e da lì c'è il link per ascoltare la nostra web radio dedicata interamente agli anni 80.

Carrara 1986 qui a Dance 80 con la sua SOS Bandido, e qui siamo in pieno periodo Italo Disco. Sapete bene che noi di Dance 80 siamo preparatissimi su questo genere e piano piano ve le facciamo riascoltare tutte. Per il momento invece ne ascoltiamo un'altra. Lui è Fred Ventura e per lui arriva The Year.

Playlist oggi trova posto anche il reggae e lo fa entrando dalla porta principale, non poteva essere altrimenti, con Bob Marley ritrovato con Is This Love. Rimaniamo con un singolo che mantiene la struttura del reggae, lui è Boy George con i Culture Club, 1982, uscivano con questo capolavoro, Do You Really Want to Hurt Me?

Dall'Australia la formazione Ice House, riascoltati con Hey Little Girl, singolo estratto dal loro secondo album del 1982. E a questo punto ce ne andiamo, perché abbiamo finito il tempo. Però prima di andare via, come sempre, vi ricordo tutte le nostre coordinate, a partire dal nostro sito ufficiale dance80.com, dove ci sono tutte le informazioni sulle mode, le tendenze musicali, gli artisti degli anni 80, e da lì si può arrivare facilmente alla nostra web radio che suona anni 80 24 ore su 24. Poi vi ricordo che ci trovate sui social, tutti i social possibili e immaginabili. Dance 80 torna puntuale su Radio Icaro sabato prossimo alle 15.30 e in replica il mercoledì alle 22. Da Max Alberici e Fabrizio Inti è davvero tutto. L'ultimo disco per noi oggi è quello di Kaja Gugu con Too Shy. Ciao a tutti, alla prossima!